Tremenda.

0: Game Over.
1: Il meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
5: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Game over.
1: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta

0: sicurezza
1: per te. Sul potenziale.
2: Ma io non credo.
1: Pigliati la sedia se vuoi. La sigla? Adesso andrà la sigla tra poco, ragazzi. Cosa facciamo?
3: Allora, da qualche parte bisogna.
1: È la prima, c'è Giulia.
4: Che ti si parla di viaggi?
2: Parto settimana prossima.
1: Ah, il viaggio a venire qua da Bergamo.
2: Ah, è
3: visto che hanno chiuso anche il ponte.
2: Sì, è lunghissimo.
1: Ha chiuso il ponte?
4: Sì. Cioè, per due anni.
1: Per due anni, l'altro somaro, a te, che ponte hai preso per venire?
4: No,
3: è andato dal dentista, infatti, a farsi fare il ponte.
1: Ma potevi fartelo fare da sua madre nel box.
3: Il box, due cosa? Minuti.
1: Il ponte. Hai visto?
4: La maglietta!
3: No, cazziatelo perché non ha la maglietta adesso!
1: È vero!
4: Ma ho fatto tutto di fretta!
1: Vabbè, hai portato i tramezzini?
3: La prossima volta. I tramezzini arrivano con i mogliani, una volta ogni 4 anni.
4: Sono uscito alle 4 oggi che devo portare.
3: Infatti,
5: possiamo morire!
4: Devo andare a fare la pulizia, non hai capito?
1: E sbagli adesso, sei uscito alle 4!
4: Avevo l'appuntamento alle 4, ti devo spiegare tutto?
3: Sì. Allora, rituali.

0: come to galvanize. Buonasera e ben ritrovati, ragazzi. Siamo in diretta finalmente dopo chissà quanti mesi. E come al solito abbiamo ancora il peperoncino là dove non batte il sole, però lo possiamo dire al culo, perché dobbiamo salutare il nostro fantastico direttore.
1: Cazzo, già partiamo con i saluti così al direttore, già con le prime leccate di culo
2: e con le prime parolacce.
1: Cazzo. Sai, arrivo da un addio al celibato, quindi ancora un po' gli spasmi, chiamiamoli così.
0: E allora salutiamo per l'eccellenza Alfredo Sommossa.
1: Applauso.
0: Poi salutiamo i cinemaniaci e colei che si è sposata purtroppo, però è special guest, la nostra Chiaretta. Anche lei, tanti auguri Chiara, in diretta.
1: Aspetta, avete sentito che di là non hanno applaudito?
0: Ma chi c'è di là?
1: Chi c'è di là? Spieghiamo, raccontaci chi c'è di là.
3: Vabbè, iniziamo così, iniziamo col botto.
1: Bomba!
3: Ci sono anche io, il vostro mix in console.
0: Ciao Marco.
3: Ciao a tutti, ciao ciao.
0: E al di là del vetro c'è Alfredo. Ciao Alfredo.
4: Ciao a tutti, bentornati per questa nuovissima e sprizzante stagione di Maurizio Costanzo Show.
0: Ottimo, ottimo. E alla mia destra c'è colui che quando piove è l'ultimo a saperlo, Chicco.
1: Il Ken umano mi hanno chiamato. Ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Vabbè, io il solito Marcello. E abbiamo anche la nostra, avete capito magari nel backstage chi è, però lo scopriremo solo vivendo, perché adesso iniziamo con il nostro programma. E adesso siamo pronti per qualcosa? No? Che gesti fai? Non l'avevo capito. Effettivamente.
3: Erano tre dita, ci puoi fare tante cose con tre
0: con
3: dita.
0: Tre dita.
1: Uno in particolare se ne potrebbe anche parlare.
0: Allora diamo anche i contatti per seguirci in diretta. Abbiamo una diretta su Instagram, però l'indirizzo lo diamo dopo perché ce lo dirà.
4: Se no svanisce la
0: nostra
4: sorpresa.
0: La nostra ospite. Avremmo dovuto avere anche noi una diretta Instagram.
1: Ah,
0: c'è, perché? Ok. È tra le tue mani, ok? Prima o poi ci vedrete anche su Instagram o forse Facebook. Le nostre pagine ufficiali sono di Instagram D-basso che è l'underscore S1DEDside.
4: Posso,
3: difficile no,
4: lo aspettavo.
1: Hai visto come è stato bravo? Perché ascoltatori a casa, dovete sapere, è partito il dibattito sul come si scrive D-side, ma soprattutto come fai a raccontarlo che c'è l'underscore basso al posto della I, c'è un 1.
4: Immaginando che chi ascolta potrebbe essere come Marcello.
0: Esatto, che non capisce una beata mazza. Però grazie a Dio Marco ce l'ha scritto, e quindi D-side è anche la pagina di Facebook. E a questo punto non ci resta che mandare la prossima canzone. Ci sono dentro nei tre minuti?

0: Questi sono i fatti. Questi sono i fatti. From a lazy boy. Che Dio mi aiuti.
1: Fare l'assistente alla poltrona è una cosa che possono fare tutti, ma quello che andrà a fare lei non è per tutti. Malesia, Thailandia, Laos, Birmania, Giappone, se trova 5 minuti anche Cambogia e Vietnam, mangerà sicuramente meglio di Bear Grylls, adotterà sicuramente soluzioni migliori di nudi e crudi, vedrà paesaggi e sederi migliori dell'isola di Adamo ed Eva, sarà sicuramente più figa delle ragazze di Donna Avventura questa sera per fare il check-in a Decide Giulia!
2: Giulia!
3: Grazie.
2: Giulia, quando fai Adamo ed Eva vengo anch'io però.
3: Sì.
4: Lui fa la mela.
3: Ciao ragazzi.
2: Dove vuoi andare? Di là, io ti avrò di ancora
4: posto. Va bene, va bene.
2: Cambio di posto. Ciao Giulia, ben ritornata a Young Radio, perché sappiamo che quest'estate hai fatto una puntata speciale qui negli studi di Young Radio. Questa volta sei ospite di Decide, quindi vogliamo sapere tutto di te. Prima domanda: le tue misure? No, le sue misure.
5: No, del bagaglio.
2: Del bagaglio.
3: Solo uno zaino che ho dato. A cui ho dato un nome, si chiama Dario. Perché io viaggio Dario in spalla. Cioè, così potete già
2: vedere la trasmissione. Vabbè, ciao Giulia, ci saluta.
4: Le faremo sapere,
2: grazie. Esatto.
3: Scusate.
2: Allora, vogliamo sapere, nella scheda dice, si è capito che tu hai fatto l'assistente alla poltrona, ma dall'assistente alla poltrona allo zaino in spalla. Qual è quel passaggio, quella molla che c'è stata, che dici, mollo tutto e me ne vado?
4: Aspetta un attimo, cos'è l'assistente alla poltrona?
3: Allora, l'assistente alla poltrona è l'assistente del dentista. Quindi io tutto il giorno guardavo
4: i denti, la pulizia oggi.
3: Assistevo i dottori, pulivo i ferri, facevo queste cose che sì, stimolanti fino a un certo punto. Fino a che ho deciso di prendere e
4: mandare tutto.
3: Cambiare vita, perché si può, secondo me si può. Ci risentiamo tra un po' e vediamo come va.
2: Beh, noi tanto abbiamo fatto anche una maglietta particolare con su i nostri loghi, il tuo e il nostro, con l'indirizzo di Instagram, quindi possiamo eventualmente seguirci insieme.
3: Assolutamente,
2: cioè, noi seguiremo
3: sì.
2: Te logicamente, perché sei tu quella che sei in viaggio.
3: Assolutamente sì, io mi auguro di poterci sentire il lunedì sera, anche se a volte dovrò svegliarmi di notte perché c'è il fuso orario in Asia.
2: Beh, quelli sono un po' anche cari.
4: Cioè,
2: abbiamo fatto la maglietta,
4: abbiamo obbligato noi a andare.
3: Vabbè, esatto. Mi sveglierò in ostello, disturberò qualcuno, ma assolutamente
4: ma
3: dobbiamo
4: sì,
3: rimanere
4: tu fagli
3: in contatto.
4: Il nostro
2: contatto.
4: Nome
2: e fai soprattutto il suo del di nome. Vabbè, a questo punto, dato che abbiamo detto che sulla maglia ci sono gli indirizzi Instagram, il nostro l'abbiamo già detto,
4: la maglia toglila.
2: Brava. A questo punto diciamo il tuo, perché tra l'altro c'è anche
6: non lo fa davvero?
3: No,
2: no. C'è anche una diretta su Instagram.
3: Sì, esatto. Non so se si vede perché io vedo delle scritte. Comunque è I Viaggi di Giulia. Potete seguire la diretta oggi e seguirmi in generale sul profilo.
2: Ottimo. Tu hai già fatto viaggi, hai già avuto esperienza. Come mai l'Asia, questo giro?
3: Non lo so, mi ispira questa spiritualità che hanno gli asiatici, quindi voglio andare in un posto che mi trasmetta tranquillità, anche se c'è da dire che sono delle megalopoli veramente gigantesche, quindi alternerò il caos della città a posti un po' più zen.
2: Sei pronta a tutto?
3: No.
2: Assolutamente
3: no.
2: Bellissima questa risposta.
3: Assolutamente no.
4: Azzeccata.
2: Il tuo viaggio partirà la settimana prossima, inizi, se non mi sbaglio, lunedì 29, giusto? Partirai
3: esatto,
2: da Bergamo,
3: prossima.
2: Perché tu sei di Bergamo.
3: Esatto, sì, sono di Bergamo, partirò da Malpensa e il giorno dopo sarò in Malesia, a Kuala Lumpur.
4: Bello.
2: Ripetilo?
4: Kuala Lumpur.
2: Beh, perfetto. Cioè, anch'io non sapevo ridirlo, dato.
4: Tu neanche l'italiano sai ridirlo.
2: Infatti, faremo anche quella famosa puntata di grammatica.
4: Esatto.
2: E ci faremo anche aiutare dalla nostra Giulia, perché lei parla precisamente
4: l'indiano.
2: Anche l'italiano. L'indiano. E al di là del vetro sono arrivati i nostri fotografi ufficiali che noi salutiamo, ma a questo punto facciamo un attimo dei saluti a tutti gli amici che ci ascoltavano la precedente stagione, ma che continuano a salutarci. Quindi un salutone a Dani, ad Alice che è lì tra l'altro stravaccata sul divano, alla nostra
5: Star. Ciao,
2: ad esempio già che sei qua. No, perché magari sai,
6: saluta Abemus Papa.
2: Eccola. Abemus anche Alices. Poi la nostra Sarax, la Fernetti, il nostro Siria, la Dumitrizza che al di là si presterà.
7: Ciao.
2: Si presterà con delle foto, poi vedremo cosa ne verranno fuori. Poi c'è la nostra Barbarax e il nostro Alex. Che dire, le nostre magliette sono anche pronte, i nostri contatti per fare delle domande alla nostra Giulia sono sempre quelli, l'abbiamo ripetuti prima. Scriveteci su Decide, la nostra pagina ufficiale di Facebook. Anzi, facciamo così, ma chiediamo a Giulia cosa metterà per prima nello zaino, o anche voi da casa fatevi un'idea su cosa potrà mettere Giulia. L'hai preso il regalo? Non l'hai preso il regalo?

0: E per il lato di della musica, perché noi siamo di Saida, abbiamo ascoltato Paracetamolo, che sarebbe di Calcutta, ma in realtà l'ha cantata questa cover Letizia Liccati, che la dedichiamo tutta quanta la nostra Giulia, che ce l'ha chiesta e non l'abbiamo trovata, è inserita in scaletta. Bravo Alfred, veramente hai trovato la canzone a bacio, ma e vabbè, era una parata di culo, l'ha trovata Marco, però ti davo il beneficio a te. Ma ci facciamo spiegare dalla nostra Giulia perché ti piace questa canzone Paracetamolo?
1: Ma in questo periodo io ho il cuore a mille e quindi me la canto sotto la doccia mentre guido, queste cose qui.
0: Ma tu sai che se prendi una aspirina è 500, se ne prendi due è 1000?
1: Era una tachipirina però.
0: Tachipirina.
1: E vabbè, non fa niente.
0: Ho anche sbagliato battuta.
2: Ho pensato che stessi dicendo, lo sai che se pronunci tre volte in seguito magari vanno alle galli mentre ti fai la doccia.
0: Prima ho dimenticato di salutare il nostro scarpo, l'opinionista.
2: Quest'anno abbiamo anche l'opinionista.
0: Sì, che prima o poi parlerà anche lui, saluterà in diretta. Ma torniamo invece a torchiare Giulia. Giulia, ma ti sei un po' rilassata?
1: No,
2: però
1: non mi rilasso. Mai.
0: Madonna, ma tu devi partire, su via. Cioè, è vero che hai vicino Alfredo che oggi ha fatto tutto di corsa e forse puzza.
2: Esatto,
0: anche
2: e solo guardandomi ti passa la voglia di partire. Sì. E lo sappiamo. Però torniamo ai discorsi prima. La prima cosa che hai messo nello zaino?
1: Una maglietta con un disegno che mi porterò in Asia. E il disegno è Città Alta, la mia città, Bergamo, porto Bergamo.
2: A quale bergamasco non gli puoi dire che Bergamo fa schifo?
0: Vabbè.
1: Ma l'altra volta che figuraccio ho fatto quando si parlava dei paesi più belli del mondo, c'era chi diceva Cambogia, io ho detto Bergamo. Cioè mi avete guardato malissimo, ma...
2: No, beh, Bergamo è una città molto conosciuta, è una delle città più antiche d'Italia, se non mi sbaglio.
3: Tra l'altro ci è arrivato un messaggio adesso da casa, ci chiedono se dietro la maglietta c'è scritto Pota.
1: No, però era una bella idea. Era
2: I
1: una
2: viaggi
1: bella
2: di Pota.
3: Ma hashtag Pota, ecco.
0: Io non ho capito perché ero distratto.
2: È Pota.
0: Soprattutto Pota, che cosa vuol dire? Ma tu lo usi?
3: È un intercalare, si dice.
1: È un intercalare.
2: Sostituisce, d'altronde.
1: Sì, tra l'altro.
3: È un po', no, è un po' come
2: d'altronde, tra l'altro.
3: È un po' come il nostro Fega.
1: Pota.
3: È un intercalare,
2: sì. Sì. Quindi, sono un po' più educati, dicono Pota, noi diciamo Fega.
0: Ma sì, è anche dispregiativo, che tu sappia?
1: Non credo.
0: Tu lo usi?
1: Sì.
0: Abbastanza?
3: Beh, sì, da noi si dice va che bella figa, loro non è che dicono va che bella pota, cioè.
1: No, infatti.
3: No, non è la stessa cosa.
2: No. La parola esatta è un d'altronde, secondo me.
1: Esatto.
2: Vabbè, d'altronde,
0: io ero un po' distratto, però ero curioso perché la tua domanda mi piaceva, cosa metti nello zaino?
1: Allora.
0: Una parte di Bergamo?
2: La maglietta, metto una maglietta con l'immagine di Bergamo.
1: Tutta stilizzata con le mura di Città Alta, molto bella, sì.
2: Che poi sono state dichiarate patrimonio dell'UNESCO forse, un po' di tempo fa, no?
1: Sì, mi dicono di dalla regia.
2: Siamo tornati per scendere la gocciolina di sudore.
3: Si è sentita la regia, la seconda regia.
2: Il gobbo.
0: Dato che è un po' gobba la nostra Alice, no? Prima mi ha detto nel fuori onda che è una rompicoglioni.
3: Vero.
0: Ma è vero?
3: Ma non lo so, se lo dice lei, crediamoci.
0: Cioè, tu hai detto è vero, però, hai confermato.
3: No, è vero.
2: Vabbè, dai.
3: Non lo sappiamo, però se lo dice lei ci dobbiamo fidare.
0: Vabbè, dai, questo
3: ci fidiamo
0: anche per noi.
2: Schiaffo a quello lì, che è mezz'ora che è in diretta, mezz'ora che tocca il telefono.
0: Non è sicuramente una rompicoglioni la nostra buona Giulia, forse un pochino, però vabbè, soprassediamo. Allora, farà caldissimo dove vai.
1: Esatto, sì.
0: Quindi abbigliamento tipo maglioncione villa lì, collo alto, giusto?
1: No. Perché il problema è che ci sono le stagioni.
0: Alfred,
2: soprattutto a Kuala Lumpur.
1: No, c'è la stagione secca e la stagione delle piogge, però in entrambi i casi fa molto caldo. Il problema dell'abbigliamento è, in base allo stato in cui andrò, che religione hanno, perché per esempio Kuala Lumpur è un paese musulmano, quindi non posso andare in giro scosciata.
2: Ma se ne frega, non sei mica musulmano.
1: Eh no, però ti guardano male.
3: È una questione di rispetto.
2: Non conosce nessuno, che cazzo deve...
4: No, non si sto pietre lanciare proprio.
1: No.
0: È vero, anch'io ho un amico che gli tirò le pietre.
1: Ma come siamo arrivati qui?
2: Tu, se sei brutto,
0: Se
2: sei bello, tira le pietre. Se sai parlare, tira le pietre.
0: Allora, era una minchiata, ragazzi. C'è la prima della stagione. Ci sta.
2: E c'è il, anche il mare.
0: Cos'è il silenzio?
2: Il mare. Guarda, di notte.
0: Il mare?
2: Sento solo le squillo che parlano.
0: A zittirci. Siamo pronti?
2: Si pesca la mazia, noi partiamo.
0: Decide, non è più.
2: Con il primo pezzo.
0: Non è più anarchico.
2: Con il primo pezzo della precedente stagione.

0: Tango? Stai ascoltando? Young Radio. Young Radio. Buona sta musica.
1: Avete fatto peccati e peccatucci? Avete la coscienza sporca? Io sono qui per voi, sono il cardinale Cenerino V e per modiche cifre tutto vi sarà condonato, anche con la finanziaria. Indulgenze un tanto al chilo sull'arcobaleno e l'aeroplano, tutti lunedì alle 18.30 solo su Young Radio.

0: Ma cosa pompava questo spot?
1: Oh, Black Mary.
0: Tra poco ci saranno anche i nostri di spot.
2: La ragazza adesso ha 56 anni.
0: Alla ragazza quella dello spot, sì. Quindi noi non li mettiamo gli spot perché abbiamo paura che tutte le volte che vanno in onda ci aumentano l'età.
1: Sì,
0: è questa l'idea. Saranno
1: esatto. Caso di Benjamin Button.
0: E chi è? Vabbè, no, fa niente. Noi avremo anche l'opinionista, lo scarfo, che adesso interverrà per la prima volta, penso, della sua vita. Sarà anche l'ultima. Vediamo.
3: È probabile che sia l'ultima.
0: Ciao, no, scarfo.
3: Ciao a tutti, buonasera. Non avevo una curiosità più che altro.
1: Ecco, già ci stai dando fastidio.
3: Una domandina al volo. Oltre a tutte le culture, diciamo, i cibi, tutto ciò che scoprirai nel tuo viaggio. Ma si scopa?
4: No. No, okay. Nei viaggi no, dai.
0: No, è casta nel viaggio. Bravo scalpo, ci sarà anche tipo l'applauso spontaneo che arriva dal pubblico, però ci stava come domanda e tu la risposta.
4: Risposta sincera.
5: Quindi, la raccogliete da sotto il tavolo, per favore, sì. La povera Giulia.
0: Il fatto che io ho già preparato lo zaino, a questo punto lo disfo.
1: Tienilo, magari vai qua sui Navigli. Fai una settimana sui Navigli.
5: Ma è per questo che ti ho visto l'altro giorno in farmacia?
0: A prendere il cacatone. Perché
5: si sa che mangi male.
0: Che poi sopra di stitichezza c'è, cioè, esatto, la scora, esatto. Plus. Ti consigliamo comunque di
5: no, a proposito, però domanda
1: qualche
5: seria.
1: Farmaco porta.
5: È vero,
4: degli
5: nel
4: antibiotici.
5: Kit. Ah, ok.
4: Sì, perché lì sono un pazzi
5: po' di prevenzione.
4: Di aria condizionata, quindi so che potrei avere problemi alla gola.
1: E quindi ci vuole una sciarpa, non l'antibiotico.
4: Sciarpa, giubbino, cioè entri in un centro commerciale e ti copri come se qui stessi uscendo d'inverno. 7 gradi.
5: Mentre a livello di acqua lì come sono messi?
1: Ce l'hanno.
5: Curata,
4: non bere? No, non puoi bere.
5: Come
4: bere
5: in Egitto.
1: C'è la Conad. Cioè,
5: esatto. Piena di batteri che ti fa.
4: Pom! Solo bicchieri, cioè solo bottigliette chiuse.
5: Okay,
4: esatto.
5: Okay.
0: E mi raccomando, Giulia, diffida dall'acqua Evia. Cioè, adesso facciamo anche pubblicità. Costa 8 euro la bottiglia.
4: L'acqua della
0: Ferragni.
4: Ferragni.
0: Sì. Anche lì.

0: Polemiche su polemiche, alla fine
1: vogliamo polemizzare anche noi.
2: Infatti,
1: ma ragazzi, è la stessa acqua di Evian. Esatto.
0: Cioè, comunque, se libero di comprarla o no. Poi hanno montato il caso. Tu bevi la rocchetta o la lilla.
1: Cioè, ma guarda che se anche Chicco firmasse una bottiglietta andrebbe bene, eh?
0: Sì, è già tanto se firma Chicco, perché
1: vabbè, una X va bene.
0: Se riesce a firmarla. Torniamo invece alla nostra Giulia, sempre in diretta sul tuo canale di Instagram, I viaggi di Giulia,
3: che stiamo cercando di sistemare. Siamo un po' mozzati. Sì.
0: Va bene, il tuo viaggio è veramente molto interessante. Io avrei anche un sogno nel cassetto. Mm-hmm. E vediamo se si può realizzare.
2: No, è lo zaino di prima.
0: Ma te lo so, quando torna, poi ne riparliamo.
2: Senti, non sono capace.
0: No, il sogno nel cassetto. Tempo fa ti dissi che anch'io ho un amico che è in giro per il mondo e si troverà lì, nella zona dell'Asia. Dove andrai tu? Uh-huh. Chiaramente lui è un po' più avanti di te, adesso si trova nel Laos. Salutiamo Max e seguite il suo blog Funky Morrison sulle varie piattaforme social, che è Instagram, Facebook, ha anche un sito. Chissà mai, cioè adesso non voglio imporre o te,
2: lì,
0: o
2: cioè,
0: lui
2: l'Asia è piccolina, di trovate,
0: di incontrarvi, però il mondo è anche piccolo, se vuoi dirlo. Vuoi dire, eh?
3: Il mondo è piccolo.
0: Ci ho detto di dirlo, esattamente. E magari vi incontrate.
3: No? Certo, sì, assolutamente, si incontrano tantissimi viaggiatori, se c'è qualcuno che posso conoscere già qui dall'Italia, magari adesso lo seguirò e magari ci possiamo sentire.
2: Un po' come quando vai in Sardegna e trovi tutta gente di Milano.
0: È vero, o in Salento trovi tutta la gente di
2: Smate,
0: esatto. Ma ti è mai capitato di incontrare persone che conosci in giro per il mondo?
3: No, però ho conosciuto una persona di Bergamo. Quindi okay. C'era più o meno due paesi a fianco al mio,
0: zona.
3: Quindi, sì.
1: L'avrà riconosciuto dalla maglietta stilizzata con le mura.
3: No, dal Pota l'ho riconosciuto, era in giro che diceva Pota agli asiatici. No, scherzo.
0: Io ti racconto una cosa, ma forse facciamo ancora
2: Alice,
0: in tempo.
2: Cosa ridi?
0: No, allora ti volevo raccontare una cosa, ma non te la dico perché il lato D della musica continua, Decide, e questa è la prossima canzone.

0: di Side, questo è il lato D della musica, prima puntata della stagione, spero che ce ne siano delle altre, non ci licenzino il nostro buon direttore. Insomma, non abbiamo salutato Christian, il direttore artistico, ciao Chris, un po' in ritardo, va bene, la seconda parte però ci sta. Poi facciamo magari un taglio cucito, lo mettiamo all'inizio, l'altro direttore.
1: Sì, Christian
0: mettiamo...
1: è un po' il Garrison della situazione.
0: Sì. La mia curiosità. Allora, sì. Ti racconto un aneddoto che è successo a me in Irlanda, un viaggio con degli amici, incontriamo un gruppo di italiani, romani per la fattispecie, abbiamo fatto finta di parlare in inglese per non fare in modo che ci riconoscessero in quanto italiani.
2: Uh-huh. Risultato?
0: Risultato
2: ti hanno riconosciuto comunque
0: subito, poi con il mio inglese, perché io ho studiato con Babel, giusto?
2: E quindi
0: che salutiamo il nostro Mr. Babel. Ti è mai capitato?
3: No, cioè se vedo qualche italiano sono contenta, cioè parlo nella mia lingua, mi sento un po' più a casa, quindi non farei finta di nulla.
0: Cioè anche romani?
3: Ho conosciuto un sacco di romani, mi hanno anche aiutato tantissimo. Quindi sì, no, i romani poi guidano benissimo il motorino, perché a Roma si guida male il motorino e quindi in Asia ce la fanno. Quindi se incontrerò dei romani sarò ben contenta.
0: Ma tu sei mai stata in Asia, la prima volta che ci vai?
3: No, sono stata in Asia l'anno scorso, però solo per un mese, sono stata in Thailandia e a Bali.
0: Ok, mentre nel giro che farai da lunedì, questo che viene dal 29, per... X tempo.
3: Esatto.
0: Non è definito.
3: Penso di tornare quando qui torna il caldo.
0: Ottimo, così almeno ti becchi il caldo.
3: Esatto. Giugno penso di
1: non
3: tornare.
1: Non è lo sbalzo termico, diciamo.
3: No, anzi torno abbronzata, che sono 2 anni che non mi abbronzo, quindi ottimo. Speriamo. Comunque andrò in Thailandia, in Birmania.
0: Quindi ritorni in posti dove sei stata.
3: La Thailandia ti rapisce, quindi ci voglio ritornare assolutamente, bellissima.
0: Cos'è che ti è piaciuto di più, che dici che t'ha rapito della Thailandia?
3: Le persone, credo, perché hanno cuore. Sono veramente.
4: Infatti vanno
3: molto...
4: anche con i bambini per aiutarli, penso.
3: Che... No, dai! Questa era brutta.
4: Troppo! Ma me ne vado! Scusate, non parlo più.
0: Cioè,
1: ma parla per esperienza. Parla per esperienza.
0: È una cosa bella che lui si è fatto i cazzi suoi fino adesso. Entra, dice la minchiata, poi se ne va ancora. Fantastico. Questo è Decide. Invece volevo chiederti la Thailandia, oltre al posto che ha detto il nostro Chicco, però l'Asia in generale, oltre che alla Thailandia, è spirituale. Tu stai cercando qualcosa a livello spirituale? Oppure è un viaggio ludico?
3: No, anche a livello spirituale non mi piacerebbe trovare qualcosa, ma trovare me stessa, non una religione o qualsiasi altra cosa. Comunque quando sei in pace con te stessa, che vedi anche altre persone che comunque lo sono, secondo me è più facile rispetto a qui che siamo tutti stressati.
0: E su quello ti posso dare super ragione. Guarda Alfredo, cioè lui in realtà non ha, cioè ha 25 anni, forse 24, è talmente stressato.
1: È lui.
0: Sì.
1: La pulizia di...
0: Cioè, ricordiamolo che hai fatto la pulizia
3: alle 4.
0: No, alle 4 è uscito. Sì, 4 e mezza è uscito ed è arrivato praticamente 5 minuti dopo che è iniziata la trasmissione. Però a noi piace così. Tu, Chicco, stai navigando sul tuo telefono. La nostra diretta è già fallita dall'inizio.
4: Al principio, sì, ci sono dei problemi tecnici.
0: Va bene, li risolveremo con la seconda puntata.
4: Ma in fondo è la prima puntata, se non ci fossero gli imprevisti, che puntata sarebbe? Quindi io griderei ritmo, ritmo, ritmo. Forse probabilmente abbiamo una sigla gioco, abbiamo qualcosa. Cantiamola alle 21.50, sì, giusto, arrivo puntuale, vedi, vado, mi faccio i fatti miei e torno preciso alle 21.50 per il quizzone. Senti Giulia, ti faccio scegliere le due tematiche. Tu è la prima volta che partecipi al quizzone, vero?
3: Sì, è la prima volta.
4: Bene, quindi ti faccio scegliere tra, attenzione, abbiamo cultura generale, storia o sport.
3: Cultura generale.
4: Brava, brava che hai scelto i viaggi, mi piace come tema. E quindi è per questo che abbiamo scelto noi per te, visto che si parla di viaggi, questo lunghissimo viaggio, direi base sigla. Quindi una semplice serie di domande, funziona con il rito del avanti un arto, quindi mi dovrei dare la risposta sbagliata. Sei pronta?
3: No.
4: Ok. Collega Milano a Napoli, autostrada o camorra?
3: Camorra.
4: Si gonfia dopo pochi minuti, materassino, occhio dopo un pugno?
3: Materassino.
4: No, occhio dopo un pugno, ripartiamo, autostrada.
3: Ma si gonfia l'occhio dopo un pugno.
4: Appunto, cosa si gonfia dopo?
1: Qua c'è un articolo, sei filmato prima, che non devi rispondere.
3: Okay. Scusa.
4: Dormono in tenda, campeggiatori o i terremotati?
3: I terremotati.
4: Cosa si intende per mezza pensione? Notte più colazione o taglio dei vitalizi?
3: Taglio dei vitalizi.
4: Di cosa parlo se dico spa? Zona benessere o squadra di calcio?
3: Squadra di calcio.
4: Sono grandi quelli da crociera, navi o escort?
3: Escort.
4: Dove si trova il Gran Sasso? Abruzzo o nella tasca di uno spacciatore?
3: Nella tasca di uno spacciatore.
4: Dove si trova Riga? Lettonia o su un piatto tiepido?
3: Su un piatto tiepido.
4: Dove si trova il Sahara? Africa settentrionale o una canzone svegliati a primavera?
3: In una canzone.
4: Dove si trova Potenza? In Basilicata o nei miei boxer?
3: Nei suoi boxer.
4: No, nei miei. Ma ripartiamo. Può essere singola o doppia? Camera o penetrazione?
3: Non rispondo.
4: Bravo!
3: Questa qui era una sorpresa.
4: Sorpresa!
3: Bellissima. Grazie.
0: Ah, non c'è la canzone?
1: Questa era un'altra sorpresa.

0: seconda puntata di D-Side che quasi quasi volge al termine. Fatica a riprendere.
1: Perché sono fresco come una rosa?
0: È vero? Io sono tutto sudato.
2: Cioè,
0: arsura. Cioè, prima mi ha toccato il braccio Giulia, mamma mia. Ero tutto.
1: Cade qualunque cosa ai piedi di Giulia, hai visto?
0: Dico Giulia e cade tutto. I nostri contatti, D-Side, la pagina Facebook D-Side, scritto in maniera strana, che è D_S1DE. La nostra pagina ufficiale di Instagram. Quest'oggi abbiamo avuto qualche problemino tecnico sulla nostra diretta, ma non temete, perché la prossima puntata sarà tutto preciso.
2: Come i miei tempi.
0: Bravissimo. Abbiamo l'ultima domanda per te, Giulia, poi ti dovremo ringraziare e ci sentiremo man mano tutti i lunedì. Mi diceva che hai Chicco, che avrai anche il tuo spazio tipo di un quarto d'orina, ci manderai dei vocali, ci manderai foto,
3: cartoline, gadget,
0: sì.
4: Assolutamente,
0: qualche thailandese,
3: otto frutta del posto. Fai tu.
0: Sì. Il nostro Scarfo ti vuole fare l'ultima domanda.
3: Vai Scarfo!
0: E l'opinionista.
4: Sì, sono pronta.
5: Sei pronta? Ok, sì. Forse quella di prima era un po' imbarazzante.
4: No? Un pochino.
3: Sì, si vuole scusare, con questa si vuole scusare.
5: Sì, sì, volevo farmi perdonare.
4: Ok. Perché,
5: visto che durante il viaggio, come hai detto prima, non si scopa, in poche parole. Tu quando è che parti?
4: Parto lunedì.
5: Vabbè, c'è tempo, voi non potremmo sistemarti.
4: Meno male che i miei amici di Instagram non hanno sentito.
5: Ma ricordiamo anche di salutare i genitori che ci ascoltano.
4: Ciao mamma, ciao papà.
0: Il nostro opinionista.
1: Devi sapere che l'opinionista non piacciono i rapporti occasionali, quindi se vi date l'appuntamento è meglio.
0: Va bene, noi ringraziamo per la disponibilità, la simpatia, la nostra Giulia.
4: Grazie a voi.
0: Ricordiamo la tua pagina ufficiale di Instagram, che è
4: I Viaggi di Giulia.
0: Quindi seguitela dal 29 di ottobre in poi. Questa posterà un sacco di dirette, un sacco di foto, avremo dei collegamenti con lei tutti i lunedì, quindi ce n'è veramente per tutti i colori. I nostri contatti li abbiamo dati, non ci resta
3: che dire che se vogliono sostenere il viaggio di Giulia possono mandare un messaggio.
0: Non so, allora 339 14 63 842,
3: esatto,
0: chiamate.
3: Ah, banca,
0: sì, amiche di Giulia, soprattutto questo è il mio numero di telefono. Poi sarà mia premura a contattare Giulia e dare quanto volete.
1: Dopo i viaggi di Giulia, le amiche di Giulia. Un'altra pagina.
0: Esatto. Potrebbe essere anche una rubrica interessante. Giulia, la riascoltate tra l'altro martedì tra le 18 e le 19 e mercoledì alle 17, tra le 17 e le 18, perché sono le nostre repliche. Fantastico. Buonanotte a tutti, questa buona la prima. Ciao Alfred.
3: Ciao Agliù.
0: Ciao Chicco.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao Marco.
6: Ciao Bagai.
0: E ciao da Marcello e da
4: Giulia.
6: Buon
4: ciao
6: viaggio
4: a tutti. Grazie.
3: Peace and love.

0: andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
3: Benvenuti a Pantarei, benvenuti da Corrado Di Martino, da Pio Negri, naturalmente, da Michela Migliore, da Nepio Daspo. Benvenuti a tutti. Le buone notizie si rincorrono. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dice che nei prossimi mesi arriveranno 200 milioni di dosi di Moderna e 300 milioni da Pfizer. Per cui la Commissione europea acquisterà altri 150 milioni di dosi del vaccino di Moderna per quest'anno e ne ha opzionati 150 milioni per il prossimo anno. Una cosa non viene tenuto di conto, che dire che vengono opzionati 150 milioni di dosi per il prossimo anno non si guarda al fatto che siamo a febbraio 2021, ovvero a inizio anno. C'è da gestire ancora 10 mesi e più senza vaccino. I primi 150 milioni di dosi aggiuntive, ma quelle fino ad oggi inviate ancora non si vedono, i primi 150 milioni, dicevo, saranno consegnati nel terzo e quarto trimestre del 2021, a dicembre. Musica. Sì.

0: era quella simpaticona di Donna Lewis con I Love You Always Forever, accompagnata dai Train, e veniamo a noi. Però devo aggiungere, ecco, al fatto di Ursula von der Leyen, che lei riferisce che la Russia non offra garanzie sufficienti. Infatti si chiede come mai la Russia offre dose di Sputnik e non vaccina ancora tutta la sua popolazione all'interno. E poi Sputnik non ha ancora richiesto l'autorizzazione ad EMA finora, e per farlo devono presentare tutti i dati e sottoporsi allo scrutinio così come gli altri, altrimenti fuori dall'Unione Europea. Intanto in Brasile si registrano 55.271 nuovi casi e 1.167 morti, mentre si fanno dei carnevali abusivi in vari rioni di Rio de Janeiro, senza mascherina, tutti insieme a suonare, a ballare come dei folli. Mi chiedo, ma questo mondo dove sta andando a finire? Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via.
1: Sembra strano anche a me.

0: Amici, sentiamoci fra un pochino.
1: Pantarei, ti stuzzica il velo pendolo. A Pantarei, lo sport di Netflix.
0: Sì, rifugiamoci nella musica, da perché sarà la
2: Pantarei ancora l'insegna del Covid. Qualche informazione ve la diamo così en passant velocemente. Peter Diamandis, imprenditore e cofondatore di Covax, un'azienda farmaceutica impegnata nello sviluppo di un vaccino anti-Covid, stanno riaprendo i bardieri insieme ad altre 23 persone. Eh sì, questo furbacchione ha organizzato nel mese di gennaio negli uffici di una delle sue imprese in California un grande appuntamento dove tutti i partecipanti non avevano mascherine, non osservavano distanze, perché lui aveva creato un ambiente perfettamente sterile. Ebbene, poi così non è stato. Si sono infettati in 23 più lui 24. E adesso Diamandis, come accade sempre in questi casi, chiede scusa e ammette di aver commesso uno dei suoi più grandi errori della vita. È sempre così.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Sì, rifugiamoci nella musica perché sarà la musica a salvare il mondo. Dopo Oscar Anton, dato suo terzo lockdown, si sono allentate, però passo passo stanno riaprendo i barri.

Dopo Oscar Anton Bye Bye, continuiamo con qualche informazione qua e là. Nel mondo comunque ci sono stati oltre 105 milioni di casi di Covid-19 e oltre 2 milioni e 300 mila i decessi. Gli Stati Uniti restano il paese più colpito al mondo, seguono l'India, il Brasile, il Regno Unito ed altri ancora, mentre in Israele la pressione è iniziata ad alleggerirsi. Le misure anti-Covid in questo suo terzo lockdown si sono allentate, però passo passo stanno riaprendo i barbieri, i parrucchieri, le estetiste, i ristoranti e così via. Rientrano le restrizioni sugli spostamenti individuali entro un chilometro da casa e via via si sta vedendo un po' la luce oltre il tunnel. L'aeroporto internazionale Ben Gurion e le frontiere terrestri con Giordania ed Egitto comunque continueranno ad essere chiuse, anche se c'è un lieve miglioramento nei dati generali. E adesso Harry Styles con Golden.

Oh, fra urla, applausi e approvazioni viene giù la Trump Plaza Hotel and Casino di Atlantic City nel New Jersey. È stato demolito questo fabbricato di proprietà di Donald Trump. Una serie di forti esplosioni hanno scosso l'edificio più o meno intorno alle 9 del mattino di ieri e l'ex casino ha iniziato a venire giù piano dopo piano, lentamente, con una nuvola di polvere. Inaugurato nel 1984, il Trump Plaza fu per un certo periodo il casinò di maggior successo della città. Sebbene sia stato costruito da Donald Trump, però adesso questo fabbricato era di un altro miliardario, Carl Icahn, che acquistò due dei casinò di Trump rimanenti nel 2016 dopo l'ultimo dei loro numerosi fallimenti. E insomma, viene giù un pezzo di Trump in America. Pezzo dopo pezzo, riusciranno gli americani a liberarsi di Trump?

0: Bene, bene, bene, bene. Termina così questa seconda parte di Pantera e rimanete online perché adesso c'è la trilogia.
1: Pantera con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.

0: Bring the action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
3: per il piacere di ascoltare.
4: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
5: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

0: cosa c'è, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
4: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
5: Io sono Ilaria Guccini.
6: Sono Ilaria Guccini.
7: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
8: Big Ben.
5: Con la musica di Andrea Guccini.
9: Ti stavo aspettando.
8: Big Ben.
5: Hello, I'm Ilaria Guccini.
10: I'm Ilaria Guccini.
5: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
10: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
5: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio Ambient.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao piccola Katie.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Radio Tigullio ti racconta l'Italia attraverso la musica italiana di ieri e di oggi.
1: Il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Possiamo abbandonarci, ma cos'è? Ti vedo poi, ti perdo e non vorrei. E forse smarrimento, l'ansietà.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Raccontare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì, sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: Senti il profumo.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amica mia.
2: E allora vi aspetto su Radio Tigulio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa della persistenza dell'anticiclone africano. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cielo sgombro da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi dei temporali di calore. Caldo a tratti insopportabile con picchi di 39 gradi specie al centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio. Radio Ticuglio, tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Radio TV New Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata, volete mettere da parte le preoccupazioni, se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica, il buon umore sarà contagioso, notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata, l'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici, sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni, quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia, l'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere, avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene, l'amore però non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio. Ci vuole qui.

0: e questo è il Regno del Ritmo. Bentrovati a tutti anche per questa settimana a Remixland e benvenuti a Italian 26 Remix, dove ho selezionato alcuni brani italiani, naturalmente come sempre in versione remix, pubblicati nei primi 7 mesi del 2026 appunto. Ciao a tutti, sono Fabio e oggi ho scelto per voi tra gli altri Dito nella Piaga, Gaia, New Genea, Francesco Gabbani, Noemi, Achille Lauro, Cioffi e altri che sicuramente conosciamo bene, alcuni addirittura autentici tormentoni. Ma andiamo con ordine. Lei si chiama Margherita Carducci, romana, un'icona pop che ha saputo conquistare il suo pubblico con una personalità decisamente fuori dagli schemi.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo
1: con la musica remixata.

e la terza classificata di Sanremo 2026, Dito nella piaga, che è la sua Che fastidio. Oggi l'ascoltiamo nella versione remix del DJ Francesco Palla.

che fastidio, ben 16 cose, situazioni infastidiscono Dito nella piaga in questo brano. Tante cose, un nome d'arte abbastanza bizzarro, ma che nasce in modo così quasi casuale da un gioco di parole sui social, che però attenzione, per lei rappresenta un vero e proprio scudo. Infatti lei stessa ha confessato che nella quotidianità è una persona abbastanza timida e che in qualche modo il suo personaggio protegge proprio questa persona reale, e quando sale sul palco e indossa i panni del suo avatar, lei stessa dice che diventa capace di fare e dire cose che nella realtà non si sognerebbe mai di approcciare. E ora Gaia Gozzi, semplicemente Gaia, che raggiunge la notorietà dopo aver partecipato alla 10ª edizione di X Factor, di cui è arrivata seconda, e alla 19ª edizione di Amici, dove invece ha ottenuto la vittoria ed il premio Team Music per il brano Coco Chanel. Dopo aver partecipato l'anno scorso a Sanremo con Chiamo Io, Chiami Tu, quest'anno è tornata con un nuovo singolo. Si chiama Bossa Nostra, che ascoltiamo in un bootleg remix del DJ Simon P.

è veramente un brano piacevole. Bossa Nostra racconta un amore segreto e malinconico, parlando della nostalgia profonda e della difficoltà di comunicare tra due persone che si amano ma che alla fine si sentono anche lontane. È interessante anche il connubio tra sonorità pop contemporanee, le influenze elettroniche e addirittura radici brasiliane, che riportano Gaia a quelle che sono le origini brasiliane proprio di sua mamma. E ora un autentico tormentone, lo si sente ovunque, li abbiamo visti anche sul palco di Team Battiti Live, in cui i due DJ hanno svelato il mistero del loro pseudonime, Merck e Cremont. E degli altri invece non abbiamo bisogno di dire nulla, basta la loro voce. Avete già capito, insieme alla splendida Serena Brancale e The Colors si sono inventati Partenope, qui nella versione Revoke di Giove DJ.

0: Quando tu dammi come, come.
1: Diciamo che Serena Brancale e The Chorus li conosciamo tutti, ormai sono artisti affermati, mentre di Merck e Cremont si sa poco, perlomeno i più sanno poco, DJ produttori. Come detto, hanno svelato a Team Battiti Live l'origine del loro nome d'arte, che in pratica non è nient'altro che una storpiatura dei loro nomi: Federico Mercury e Giordano Cremona, figlio di Raul, sì, proprio lui, il comico illusionista. Tra le loro produzioni c'è Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi, Furore di Paola e Chiara, Good Time di Gali, oltre ai loro brani come ad esempio Oceanica con Giovanotti, e tra altre cose sono stati anche tra gli autori di Animali Notturni di Malika Ayane ed è il vincitore addirittura Per Sempre Sì Sal Da Vinci. Il prossimo è un gruppo che a me personalmente piace molto, un po' anche per il loro sound che riporta un po' al funk e alla fusion anni 70. Loro sono in Nugenea, in questo 2026 hanno pubblicato People of the Moon, il loro quarto album, formato dal duo napoletano, residenti però a Berlino, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Questo è Shallah, nella versione remix del DJ Lore Grugni.

0: famosa espressione del dialetto napoletano che significa stare tranquilli, vivere senza pressioni, oppure dire a qualcuno di mollare la presa, di non creare ansia. Ecco, in realtà il brano è del giugno 2025, però è stato inserito e anche lanciato, pubblicato a maggio del 2026 e appunto rilanciato come singolo. È interessante anche il forte groove percussivo e anche il pezzo disco.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: Ora un duo, è il secondo progetto in realtà che fanno insieme. Lei è una cantante ormai affermata, ormai da diversi anni sui palcoscenici, ha partecipato a 4 festival di Sanremo vincendo nel 2012, lui invece è un rapper marchigiano, pioniere del rap in Italia e alquanto provocatorio, con Antidroga, la coppia canora Emma e

uscito a fine giugno, mi sembra, se ricordo bene, intorno al 23-24. Antidroga è il titolo usato come metafora dell'amore. La persona amata è l'unica cura o rifugio capace di dare stabilità, creare una forte dipendenza emotiva, paragonando così l'intensità di uno sguardo innamorato a una situazione di controllo o a un viaggio mentale. Il prossimo remix è di un brano che unisce un suono pop molto orecchiabile a dei testi anche profondi, ironici, di riflessione sociale o addirittura filosofica. Il cantante è noto per la sua musica allegra, i testi ricchi di significato e anche per una vittoria storica al Festival di Sanremo, anzi veramente due, sia tra i giovani che tra i big. Ascoltiamolo nella versione remix di Franco Lippi. Summer Funk, la voce naturalmente è quella di Francesco Gabbani da Carrara.

anche un bel brano ritmato e annesso spirito estivo, che unisce per così dire la leggerezza e una profonda interiorità, che fa anche riflettere sul tempo contemporaneo e sul contrasto tra apparenza e autenticità. È uscito l'8 maggio di quest'anno 2026 e Gabbani in questo pezzo nasconde dietro la sua energia un testo veramente acuto. Ora un brano che racconta la conclusione di una relazione sentimentale, però lo fa con delicatezza, con leggerezza, ed usa il colore bianco, in questo caso onestamente al femminile, per rappresentare il silenzio prima di una scelta e lo spazio in cui tutto può ancora capitare e nel momento del passaggio in cui ci si libera, per così dire, di quello che è il passato per riscoprire il presente, quindi se stessi. Lei è Noemi, il titolo è Bianca e oggi ve lo ripropongo nel remix del DJ Maurizio De Stefani.

0: baci.
1: E il nome falso più vero di tutti, Bianca, gran voce quella di Noemi, vero nome. Veronica Scoppelliti, che inizia a studiare pianoforte a 7 anni, chitarra a 11. Ha partecipato sia a X Factor, arrivando quinta, che ben 8 Sanremo, raggiungendo al massimo il 3º posto. Due curiosità su Noemi. Nell'83, quando aveva 1 anno, è apparsa in TV nello sport della Pampers. La seconda è che nel 2017 entra nel Guinness dei primati, nel giorno della festa della musica, per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, ben 9.
2: Stai ascoltando Remix Clan.
3: Sei nel regno del ritmo.
2: Con la musica remixata.

0: Alex.
1: Cognome.
0: Sì, sì.
1: Che fai?
0: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
0: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
0: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
0: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì. Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tigullio, una radio per amici.
5: H24.
6: I took a pill in Ibiza.
7: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

Questo disco è una novità di un paio di settimane fa che è già diventato un remix. Infatti i DJ sono sempre alla ricerca di nuovi brani da remixare, e anche Cioffi, che di nome fa Andrea, originario da Lecce, dopo che avrà cantato Sola, la cover di Ti Amo e Farfalle nello stomaco con Noemi, pubblica un brano che unisce un ritmo allegro ma anche un testo ironico sul tradimento. Oggi lo ascolteremo nella Latin House Rico Remix Version, il titolo naturalmente Carmela.

Ed è un bel testo, anche così, diciamo così, allegro, parla di errori, di gelosie, però senza giudicare chi sbaglia. E usa una frase forte ma allo stesso tempo libera, ma chi se ne frega, per superare le delusioni d'amore, unendo la leggerezza e la riflessione con le sonorità, per pensate così, per ballare, senza pensarci. E ora? Un nome, una garanzia, e non importa se nella versione originale oppure in un remix. Il nome è quello di Achille Lauro e, in questo caso, Comuni Immortali cambia veste. Il testo di Lauro incontra ritmi elettronici potenti, quindi ascoltatemi. Mettete in pausa tutto, ascoltate questo remix del DJ Francesco Di Mara.

uno stile di voce e un timbro anche inconfondibile, Achille Lauro canta Comuni Immortali, che non è una semplice ballata romantica, ma è proprio un sentimento portato su un piano enorme senza tempo e che supera la fine e le distanze. Ecco, il titolo non fa nient'altro che unire un concetto terreno quotidiano con la parola comuni e anche ciò che sfida il tempo e non si consuma con la parola immortali. E ora un duo che sono al loro primo progetto sonoro insieme e potrebbero benissimo essere padre e figlio. Da un lato c'è Jovanotti, classe 66, e dall'altra Alfa, classe 2000, e uniscono le loro capacità musicali in questo Buon Vento, in un revoc di Giove DJ.

Meno male questa collaborazione tra Jovanotti e Alfa, quindi due generazioni completamente diverse. E pensate che il brano Buon Vento è nato in modo così quasi spontaneo grazie ad un provino che Jovanotti ha inviato ad Alfa, trasformandosi poi in un incontro in studio. E pensate, nella realizzazione di un bambino, del sogno di un bambino, dato che il primo concerto di Alfa, proprio bambino, fu proprio quello di Jovanotti al Palazzetto di Genova. E passiamo da un duo a un gruppo che ha saputo ritagliarsi la sua bella fetta di pubblico. Questo gruppo è sicuramente quello formatosi nel Bergamasco 16 anni fa, nel 2010, e dal nome anche un po' particolare. Il loro ultimo singolo è uscito il 15 maggio, si intitola Sorry Scusa Lo Siento, e oggi, nel remix del DJ Vincenzo La Palerma, ascoltiamo naturalmente i Pinguini Tattici Nucleari.

0: scrive un po' atipico, divertente, un po' spettrale. Infatti è una storia di fantasmi, quindi niente sole, niente spiaggia, ma toni dark e anche un po' una certa malinconia. Le tre lingue diverse, quindi inglese, italiano e spagnolo, ci sono un po' così per raccontare quel vuoto che si crea con chi non si capisce. Ma ascoltando il brano mi è sorta una domanda: ma uno spettro che lavora nelle ville abbandonate, a che età è che va in pensione?
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: A questo punto un altro duo, Madame e Marrakech, uniscono la loro scrittura su una base rimica travolgente, le loro voci esplodono su quelle che sono le sonorità elettroniche potenti. Ora fermati, alza il volume e ascolta questo remix by Blaster Boys di Volevo Capire.

onestà personale e la sincerità nei rapporti umani. Mette in fila quelli che sono i dubbi semplici ma veramente scomodi, come ad esempio capire chi ami davvero e quanto conti il denaro. Ed il fulcro è proprio quello, la ricerca di chi si è davvero, quando però ci si tolgono di mezzo soldi, fama, ruoli sociali, facendo rimanere solamente l'amore.

E ora una ninna nanna, stella stellina, la notte s'avvicina, eccetera, eccetera. Il testo qui riprende esplicitamente l'incipit della celebre omonima Ninna Nanna, tradizionalissima, scritta da Lina Svraz. Il brano trasforma però quello di una dolce filastrocca protettiva in un lamento straziante sulla guerra e sui bambini, purtroppo vittime dei conflitti. La voce è quella di Alma Almeta.

Stella Stelline, quando Herman Metal presentò questo brano a Sanremo 26, in diversi lo accreditavano come possibile vincitore. Alla fine si classificò ottavo. A me la canzone piace molto, anch'io l'avrei accreditato come vincitore. Lui è albanese, naturalizzato italiano, vince Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano No.

E ora un altro pezzo che è stato a Sanremo. Lui è un rapper napoletano, ovvero nome Gennaro Amatore, ma conosciuto al pubblico con un nome d'arte che è nato in modo causale grazie ad un amico. Samurai deriva da un codino ed abiti larghi che lui portava all'epoca, mentre Jay è un po' richiamo al suo nome di battesimo, Gennaro, Jenny, e qui lo ascoltiamo con la versione remix di Fabio PDJ in Ossessione. La voce, come avete già capito, è quella di Samurai Jay.

rapporto notturno instabile, di una dipendenza emotiva e di quell'ambizione personale, che racconta anche una relazione passionale ma tossica e senza sincerità. Tant'è vero che Samuele J lo definisce come una sorta di malattia. E nel brano si alternano anche momenti di forte attrazione fisica e notti di passione a bugie, distacchi, con la consapevolezza di doversi rimettere sempre al primo posto. E ora un trio. Tre ragazze, ognuno col proprio bagaglio musicale e la propria storia. Dopo Partenope, riascoltiamo ancora la bella Serena Brancale, questa volta col tormentone estivo, l'avete già capito, insieme a Levante ed Elia, in un inno alle ferie, al mio paese, nel remix di Mr. Faction.

0: In effetti, quanti italiani si sono messi al volante o comunque sono ritornati giustamente a casa dove magari sono cresciuti? Serena Brancale Barese, Levante, vero nome Claudia Lagona, e Delia Buglisi, entrambe tutte e due catanesi, sono unite in questa celebrazione di quelle che sono le radici del Sud Italia, in una dedica fatta praticamente a quegli studenti e quei lavoratori fuori sede. Nonché la canzone è anche una rappresentazione ironica e nostalgica di quelli che sono i cliché territoriali, nonché un inno alla leggerezza e alla libertà dell'estate italiana. E questo, buone vacanze a tutti! E con Al mio paese anche oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione. Abbiamo ascoltato solo alcuni dei tanti brani usciti in questo 2026. Italia 26 Remix si conclude qui, ma non a Remixland. Mi raccomando, tornerà tra 7 giorni con un altro appuntamento, questa volta dedicato alla musica rock, Remix Rock, dove ascolteremo famosi pezzi anche storici, naturalmente nella loro versione remix. Appuntamento quindi a settimana prossima su questa emittente. Buona settimana a tutti, ciao a tutti e buon proseguimento di ascolto.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 9:34.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
4: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
5: Il Buongiorno con Emanuel. Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
6: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
7: L'imbarco del volo Winjet 592 partenza per Venezia attraverso uscita di imbarco numero 16. Per motivi di sicurezza invitiamo i signori passeggeri a presentare la carta di imbarco insieme a un documento di identità. Per una migliore sistemazione a bordo preghiamo i signori passeggeri con posto assegnato dalla fila 1 alla fila 13 di accedere a bordo.
8: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
9: Collegamento effettuato. A inizio il buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seatbelt sign. We, however, recommend to keep your seatbelt fastened.

E siamo al 16° volo di questo 2023. Volo del buongiorno con Emmanuel, vostro comandante che vi parla, quello vero, quello che sta praticamente pilotando questo viaggio virtuale, chiaramente. Beh, magari qualcuno dicesse fosse veramente, ma è meglio così, perché anche, come dico sempre, è il volo più sicuro al mondo. Più sicuro di questo non esiste, perché siete lì, ovviamente sicuri, sui vostri divani, sui vostri lettini, nelle vostre auto. Beh, mi raccomando, però, per quanto riguarda l'auto, attenti, magari dà anche uno sguardo anche il vostro copilota a fianco dell'auto. Allora, buongiorno con Emmanuel, eccomi qua anche oggi, questa settimana, in bellezza, con questa puntata numero 16, ricca ovviamente.

0: Abbiamo anche un angolo dedicato alla moda. E poi tutto questo con un bel contorno di tanta, tanta bella musica.
1: Sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
2: Ho iniziato a camminare e ho fatto tutta la città a piedi, con i negozi chiusi e i semafori sul giallo o spenti. Ti ho pensato qualche volta e non lo sai, le prime luci, l'alba, mi hanno colpito in faccia un pugno e tu eri ancora lì.

Maledetta felicità, il primo brano per quanto riguarda appunto la scaletta del Buongiorno con Emanuele. Oggi tanta bella musica, mi raccomando, vi vorrei un po' più partecipi oltre che passeggeri, ecco, cioè, siete davvero tanti e a me mi onora e mi dà motivazioni in più per essere davvero strafelice di essere davanti a questo microfono, perché va in onda a livello nazionale, se non quasi internazionale, dico quasi perché per modesti, insomma, siamo in onda anche il resto d'Europa in diversi punti, chiaramente con internet sì, però ci sono tante radio all'estero che ci mandano in onda, e quindi salutiamo, adesso non mi esprimo in diverse lingue altrimenti poi farei di nuovo il falso diciamo, ci provo, vabbè, un paio di linguette, così dici, linguette quelle che aprono le lattine, insomma, insomma così mi le mastico, non le lattine, ma vabbè, allora c'è forno. Dunque, volevo salutare un nostro assiduo radioascoltatore che, insomma, come faccio a non salutarlo, ragazzi? Mettetevi voi nei mestri, nei miei, vabbè, nei miei panni, ecco. Lo so, e beh, ragazzi, è mattina, il caffè, io sono sveglio da tantissimo, però insomma, ancora non è che non ho ancora litigato con nessuno, quindi non ho gridato, non potevo parlare da solo, quindi sono dietro ai microfoni, cioè non ho fatto le prove come fanno normalmente i conduttori, lo sapevate questo? Io non lo faccio mai, cioè tac. Allora, dunque, stavo dicendo, come si fa a non salutarlo? Come? Salvatore, ciao Salvatore Fabiano, lui è in viaggio, addirittura quest'oggi ci seguirà per tutta l'intera trasmissione, perché fa un bel viaggetto, tipo per esempio, che ne so, mi ha scritto Gubbio, Assisi, Spoleto, insomma, che fai, l'agente di commercio? Non puoi, di giorno di festa, no. Ciao Salvatore, salutiamo ovviamente tutta la sua bellissima, straordinaria, ma che dico, meravigliosa famiglia, beh, chiaro, se lo merita. Allora, mi manda anche le foto che sta ascoltando la radio in tempo reale. Merita un premio, dobbiamo organizzare un premio, un qualcosa, una coppa, una medaglia, un premio, insomma, meritevole. Lo potete anche ricevere voi, eh? Dimostratelo. Mandateci anche un'immaginetta. Non un santino, cioè una foto, ecco, andiamoci piano. Cioè, praticamente su WhatsApp al 331-8280-843, oppure potete scrivere anche sui social, noi siamo dappertutto, la vostra radio preferita, c'è anche Manuel Scida, cioè quello che insomma indossa 12 cuffie intorno a mixer, insomma,

tra la parte elettrica. Una volta, a proposito di questo, mi disse un amico conoscente: ma guarda che tu te ne becchi radiazioni, eh? Ah, un attimo, ragazzi, io provengo dall'uranio. Cioè, che mi fa a me un mixer? Per chi mi conosce sa cosa voglio dire. Allora, bimbi, ben bimbe, bembe, andiamo con Lazza, un bel brano dal titolo Cenere.

9 10 height 7, Getting On, pezzo molto bello. Nel frattempo che stavo ascoltando con voi, danzando anche sul mio sgabello bianco, non il cavallo bianco, c'è uno sgabello bianco, infatti ragazzi, regia, che bella sta cosa, non ci avevo mai pensato. Chi c'ha il cavallo bianco, io c'ho lo sgabello bianco, ed è vero, vi posso mandare anche la foto, non fatemi arrabbiare se no vi mando la foto. Oh ragazzi, ho letto una news davvero molto bella, bella bella bella. C'è cose che magari, non so, in Italia non succedono, anche perché magari c'è il problema dell'età, perché per quanto riguarda, per esempio, no? In questo caso la patente, in Italia sappiamo che a 18 anni è la maggiore età, ma io dico, no, ma oggi ragazzi, un ragazzo di 16 anni credo che sia già maggiorenne, cioè molto molto avanti rispetto a un adulto di una certa, come sottoscritto per esempio, no? Sono più svegli, sono più avanti in tutti i sensi, quindi perché no? In America per esempio a 16 anni hanno già, possono guidare la macchina, l'automobile, quindi in mezzo, e hanno la patente. Infatti è successo qualcosa di straordinario, appunto come stavo per dire. L'autista di uno scuolobus in America, a Michigan, negli Stati Uniti, si è sentito male. C'erano 66 ragazzi dentro questo bus, ragazzi. Quindi pensate, l'autista che si sente male, quindi sviene, perde i sensi, insomma, malissimo. E meno male, noi diciamo, è meno male che un ragazzo di 13 anni, sveglio, ha preso il volante, si è messo alla guida, è riuscita ad accostare e a fermare il mezzo, a salvare 66 ragazzi. Che bello ragazzi, eh? Quindi cosa vuol dire? Stavo pensando, magari non è che fosse successo in Italia, e poi il ragazzino, come ti sei permesso che tu non hai l'età, magari, spero di no, ci ha salvato, anche se magari non sarebbe stata una catastrofe, ma comunque sicuramente tanti feriti, poi dipende da dove si trovavano. Quindi complimenti al ragazzo, e cerchiamo di arrivare anche al punto di poter dare in Italia magari la patente anche a 16-17 anni, 18 anni una volta, cioè quando già uno a 40, negli anni 30, 40, se già uno all'età di 40 anni, se noi andiamo a guardare le foto era già vecchio, insomma. Oggi no, prendi uno di 80, ancora lo vedi, insomma. Prendi uno come me per esempio. Non 80, ma dai. Comunque andiamo con la musica, perché qua siamo per questo, ragazzi. Se per reclami potete inviare i vostri messaggini al 331 82 80 843. Potete anche scrivere: Emanuele, cambia mestiere, dai, per favore.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione, in linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ringraziamo la regia per aver ricevuto appunto la linea. Spazio quindi al Cinema Che Passione con il nostro Luigi Cinefilo. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Emanuele, siamo pronti per un altro momento cinema.
1: Ok, siamo pronti.
2: Partiamo con due film molto particolari, niente di particolarmente elaborato, però da vedere. Il primo, il film si chiama Coca in Orso, è già il nome è tutto un dire, un film ispirato a una storia vera, ma il film poi è molto più fantasioso della propria storia. Nella fine degli anni 70 e inizio anni 80, in una foresta della Georgia cadde un quantitativo di cocaina da uno di quei trasporti che facevano tempi prima via aereo, dove un orso si fece di cocaina. Però da qui finisce per la storia vera, perché purtroppo l'orso morì in quel periodo. In questo film invece l'orso è talmente strafatto che diventa un orso killer, perché cerca ancora della cocaina, e chiunque incontra per la propria strada lo distrugge, lo fa a pezzi, addirittura riesce a inseguire un furgone e lo sradica. Un film molto particolare e molto molto, forse sembra anche un po' realista, ma a tratti è divertente. Vi posso dire, vedere questo orso molto particolare che continua a drogarsi, perché trova la scorta di questi spacciatori e distrugge quasi tutta la banda e si strafa di cocaina. Un film da vedere in compagnia, giusto tranne per i bambini.
1: Ecco, no? Infatti Luigi, ne voglio approfittare, appunto, guarda coincidenza, no? Il discorso dell'orso che insomma ci ha impegnato un po' in questi ultimi giorni, insomma non si è fatto altro che parlare di questo. Con tanti ovviamente problemi, anche per carità, tutto serio, però quindi coincide proprio come se praticamente il regista avesse anticipato, come i Simpson, no? Quello che poteva accadere. Straordinario.
2: Che invece la vera storia purtroppo di questo orso, che è vero che si era strafatto di cocaina, purtroppo l'orso dopo un paio di giorni lo trovano deceduto, perché giustamente tanta di quegli stupefacenti, che il cuore, il suo fisico è iniziato a andare. Sì. Invece in questo film ne hanno fatto una cosa un po' più romanzesca, che ci sta alla fine. Certo. Mentre il secondo film si ritorna di un grande regista italiano, Nanni Moretti, caro Emanuele, Il Sol dell'Avvenire, nuovo film di Nanni Moretti, come sempre molto sferzante lui nei suoi film. Parla di un regista che sta producendo un film, il regista sarebbe lui, e che vorrebbe fare un film come si faceva una volta, con satira politica molto pungente. Invece gli viene bloccata ogni cosa, perché sembra deve essere un film d'amore, un film che non funzionerebbe sulle nuove piattaforme streaming. Esattamente, lui propone il suo film a Netflix, nel film fanno vedere che i dirigenti alti della rete gli bloccano, gli dicono: guarda, il suo film non può essere un progetto che a noi può interessare, perché non è sferzante, non dà quella plomb che potrebbe continuare. Allora Nanni Moretti in questo film, a modo suo, con la sua ironia, un po' prende in giro la questione della satira, un po' per anche per il fatto che adesso è quasi tutto vietato, tutto viene bloccato, perché la politica corretta, mettiamola così, che non si può parlare di questo argomento, non si può parlare, è che per i registi, che purtroppo per tanti registi è un attimo anche una limitazione, perché se vuoi parlare di qualche argomento particolare non ne puoi parlare, perché devi stare attento a come ne parli, se si può offendere qualcuno. E come sempre il nostro Nanni Moretti, che in questo è un maestro, diciamoci la verità, ha portato questo suo film, che dopo vederlo dopo tanti anni, perché io da tanti anni che non vedevo qualche film di Nanni Moretti, non dispiace, devo essere sincero, deve piacere il genere, devo essere sincero, però Nanni Moretti fa sempre la sua figura, l'ho trovato in tutti i cinema, un film, ecco, questo è un film da vedere in famiglia tranquillamente, con gli amici. C'è politica, c'è umorismo, c'è il solito Nanni Moretti che uno si aspetta, perciò questi sono i due film della settimana.
1: Infatti, beh, quindi come sempre il nostro Luigi dà sempre due scelte, due generi un po' che poi alla fine tutte e due cioè, possiamo recarci insomma insieme ad amici, famiglie, sì, eccetera, senza problemi. Bene Luigi, per chi non lo sapesse, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, noi il Buonasera con Emanuel, c'è una rubrica Momenti paranormali, perché il nostro Luigi, fra le mille cose che fa, c'è anche quei momenti insomma dove lui si occupa, per passione che ti piace, insomma tutto quello che è oscuro, cioè tutto quello che riguarda il, insomma, il paranormale e dintorni. Quindi questo Buonasera con Emanuel, una piccola anticipazione Luigi?
2: Allora, questa settimana nel momento paranormale con Emanuel si parla di un argomento che è un misto fra ecco, paranormale a livello di fantasmi, e ritorna ancora alla questione alieni, perché in una situazione non esattamente, non si è capito ancora qual è il luogo esatto di cui si parla, perché chi dice che è in Sud America, chi dice che è in Africa, allora voglio capire un po' se è un argomento del tutto fasullo prima di portarlo, o c'è qualcosa di reale. Poi si parla di alcune sparizioni, sempre in questione in posti isolati, dove praticamente chi dice che è opera di entità ultraterrene, chi invece, beh, il classico, sono stato rapito dall'alieno, mi hanno sondato, è tutto. Allora è un misto molto interessante, perché sono i due mondi che si incontrano, mettiamo un po' così, va.
1: Certo, beh, quindi staremo sicuramente, siamo curiosi di attendere il Buonasera con Emanuele con i momenti paranormali. Grazie Luigi, ti lasciamo alla tua Napoli. Io adesso non so, ma me lo immagino un pochino semicoperta giù di lì? Oppure com'è?
2: Diciamo, no, c'è sole. Ed è tutta azzurra.
1: Qua da noi siamo certi, almeno ormai la tecnologia ci aiuta, che avremo da quest'oggi, insomma, per un bel po' di giorni avremo un bel po' di pioggia, insomma, questo. Vabbè, comunque dai, prima o poi devi smettere, no? Arriverà quindi questa fantastica e meravigliosa stagione denominata estate, no? Ok, tanto ormai la primavera ce la stiamo giocando così. Grazie Luigi, con te alla tua Napoli, un abbraccio.
2: È il momento di partire. Un saluto a tutti.
1: Grazie Luigi, ciao.
2: Ciao. Cinema.
3: It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

Ed era il 2014, abbiamo ascoltato un pezzo straordinario dal titolo All of the Stars, propostoci da Ed Sheeran. Allora, dunque, cosa è successo? Sì, no, questo non c'entra nulla, grazie regia, ecco, perfetto, sentivo un qualcosa di che non c'entrava nulla. Tutto questo perché è in diretta, il Buongiorno con Emanuel, tutte le settimane siamo on air. Per chi non lo sapesse, il Buongiorno con Emanuel dura la bellezza di 120 minuti. Ore? No, 120 minuti sarebbero 3 ore, giusto? La matematica non è un'opinione, anche perché non è soltanto tanta bellissima, straordinaria, meravigliosa musica, ma abbiamo appunto, come ho già detto, per esempio ci siamo già giocati l'angolo dedicato al cinema, poi fra poco avremo l'oroscopo della settimana, quindi le stelle, i pianeti cosa diranno? È un'esperta che ci regala questo spazio, astrologa da sempre. Ho avuto la fortuna di beccarmela un bel po' di anni fa e da lì non ci siamo più separati. È tutta nostra, anche perché è l'oroscopo della settimana e poi ci regala anche le chicche, quindi ancora un qualcosa in più che, insomma, penso di essere, siamo gli unici a fare questo, mi sembra. Dopodiché si prosegue ovviamente con la grande Rita Monastero, docente di cucina che dedica spazio alle farine, alle ricette, quindi lei per esempio giunge dalla RAI ed è con noi. E poi proseguiamo, poi magari vi ricordo quello che succederà dopo. Intanto ricordiamo che Salvatore sta ascoltando, Salvatore Fabiano ci ha inviato una richiesta e noi ovviamente come radio diamo il servizio. Certo, andiamo con un pezzo dal titolo Mina, un briciolo di allegria insieme a Blanco. Beh, la grande Mina, insomma, per scegliere Blanco ci sarà una ragione, no? Vuol dire che, insomma, merita. Bellissima coppia in questo caso, quindi per Salvatore Fabiano, ma soprattutto Salvatore Fabiano ovviamente lo dedicherà alla sua Rossella, compagna della vita.

Pezzi Pink, Dan Soleil con Miss You. Qui al Buongiorno con Emmanuel. Beh, possiamo dirlo, conta la rovescia, fra poco il collegamento con Valneo, o meglio Astroval, per quanto riguarda le stelle, così diranno oggi le stelle per questa settimana che abbiamo ormai. Oh, nel frattempo ho letto un articolo che giunge dall'Australia. Non lo so se è mai capitato a qualcuno di voi, a me sarebbe veramente strano una cosa del genere, che poi vorrei anche delle spiegazioni. Come si fa ad addormentarsi in un taxi? Sei arrivato a destinazione all'aeroporto, prendi un taxi e devi recarti a casa. Dista la sua città, questo australiano, questo giovane, 75 km. Mi si addormenta e praticamente non so cosa fa il tassista, praticamente prosegue. Quindi il viaggio doveva costare in euro 160 euro, invece alla fine si è trovato molto di più perché lui si è addormentato nel taxi, quindi un bel pisolino, e ha trovato una cifra quasi di 500 euro. Io mi domando, ma tu tassista, scusami, dovevi recarti là? Invece poi si è trovato il conto ed è stato costretto a pagarlo. Cioè, solo che l'articolo che ho letto non ha dato molte spiegazioni, ma cioè, ti si addormenta, ma sveglilo, no? Ma dagli un ceffone, dai, buttagli una bottiglietta d'acqua, sveglilo. Cioè, tu devi recarti da tot a tot, sai la strada, non puoi fare un giro così giusto per... Cioè, quasi il doppio, eh? Qualcosa non quadra, o meglio, qual quadra non cosa. Dunque, mi giunge un messaggio, mi passa la regia e io ovviamente come radio devo farlo. Noi diamo anche questo servizio, l'abbiamo già detto. Diamo il buongiorno a Gianni Vendemmia, che da un bel po' che non lo si sentiva. Lui sempre impegnatissimo, Gianni Vendemmia, che ci segue da Caserta. Anzi meglio, Portico di Caserta. Vediamo un attimino, è arrivato il messaggio, quindi baci e abbracci, wow, un mega saluto quindi da Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, insieme alle ragazze del Bar Tabacchi. Rendezvous, ragazzi, dobbiamo salutarlo ricambiando e ringraziando, quindi Gianni, a te un grazie, un buon proseguimento, e andiamo con la musica. Abbiamo Gian Maria, a proposito di Gianni, e coincidenza con Miglior Amico.

0: Madame con Come voglio l'amore. Beh, come vogliamo noi la settimana, ragazzi? C'è qualcuno che ha un desiderio? Accontentiamo subito. O ci proviamo. Facciamo una cosa. Intanto le anticipazioni. Vediamo come potrebbe andare questa settimana, grazie alla nostra esperta. Quindi a tutti noi una buona fortuna.
1: Le stelle ti parlano.
2: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano. Arieti e Sagittari scopriranno. I Pesci e le Bilance. Acquari, Capricorni.
3: Buongiorno da Astronaut. E con voi l'oroscopo della settimana, che va dall'1 alla energia fisica per il futuro. Fatelo. Toro, amore, grazie alla posizione più che favorevole di Mercurio nel vostro segno, sarete in grado di confidare al partner i vostri sentimenti e i vostri sogni per il futuro. Fatelo. Lavoro, gli impegni saranno tantissimi, ma avrete dalla vostra parte tantissima energia fisica e mentale per affrontare senza problemi anche i più onerosi. Gemelli, amore, Venere continua a stazionare nel vostro segno, donandovi il giusto romanticismo e non solo, per consolidare il rapporto esistente. Lavoro, la presenza di Venere ispirerà la fantasia e la creatività. Se avete una professione nel settore artistico, sarete sostenuti nel raggiungere i vostri obiettivi. Cancro, amore, una settimana felice accanto alla persona amata. Marte nel segno segnala un vigore erotico da esprimere come più vi piace. Lavoro, Mercurio e Sole in ottima posizione vi esorteranno a nuove fantastiche idee nel campo lavorativo. Avrete una soluzione per ogni problematica e ciò favorirà la vostra posizione di leader nel gruppo di lavoro. Leone, amore, Venere continua a guardarvi con benevolenza, rendendo la vita affettiva un incanto. Il rapporto vecchio o nuovo che sia godrà dei suoi doni e favori. Lavoro, avete troppi impegni da affrontare e correte il rischio di dimenticarvene qualcuno per la strada. Stilate le priorità e seguitele alla lettera. Vergine, amore, continuate ad avere un atteggiamento freddo e distaccato. Venere dissonante non è piacevole, ma ricordate che ci vorrebbe veramente poco per essere più accoglienti ed affettuosi. Lavoro, ci sono parecchie novità in arrivo. Avete diversi pianeti favorevoli che vi potranno cambiare o modificare la vita lavorativa. Le proposte arriveranno e voi dovrete accettarle se volete dare un senso di innovazione alla vostra professione. Bilancia, amore, la vita affettiva scorre tranquillamente grazie alla bontà di Venere, che dai Gemelli vi strizza l'occhio. L'intesa con il padre sarà molto intensa e voi potrete rilassarvi tra le sue braccia. Lavoro, la confusione sarà tanta e voi non saprete da che parte voltarvi. Non è il momento di prendere decisioni, piccole o grandi che siano. Stilate le priorità ed organizzate al meglio il quotidiano. Scorpione, amore, qualche incomprensione è da mettere in conto. Avete diversi pianeti contrari che vi istigheranno a parlare più del dovuto e chiaramente a sproposito. La pazienza e talvolta il silenzio sono necessari se non volete gettare ai rovi ciò che nel tempo avete conquistato. Lavoro, settimana da affrontare volando veramente basso. I troppi pianeti contrari tenteranno di mettervi i bastoni tra le ruote. Dovete mettere in atto la pazienza ed attendere che alcuni pianeti cambino segno. Sagittario, amore, se avete una relazione complicata dovete stare attenti a Venere dissonante, che farà di tutto per impedirvi la serenità. Non sarebbe una cattiva idea eclissarvi per un certo periodo in modo da non rovinare il rapporto. Lavoro, avete molti impegni da affrontare e non potete perdere tempo con chiacchiere di vario tipo. La collaborazione con colleghi o collaboratori sarà fondamentale per risolvere alcuni problemi importanti inerenti all'attività. Capricorno, amore, qualche difficoltà ci sarà da superare. Marte in opposizione vi inviterà alla dialettica aggressiva e ciò non sarà tollerato dal partner. Il trasporto amoroso sarà assente e voi non saprete che pesci pigliare. Svicolate finché siete in tempo. Lavoro, potrete mettere sul tavolo delle idee geniali con le quali affrontare alcuni problemi che sembravano non risolvibili. Superiori o collaboratori vi guarderanno con occhi diversi e vi loderanno per ciò che avete proposto. Acquario, amore, è arrivato il momento di rendere più importante il vostro rapporto. È arrivato il tempo di prendersi delle responsabilità e, credetemi, questo sarà veramente fantastico, perché il vostro amore diventerà una ragione di vita. Lavoro, creatività e fantasia saranno all'ordine del giorno. Potrete modificare i vostri progetti in corso d'opera. In tal modo potranno diventare più interessanti e più remunerativi. Pesci, amore, Venere continua a molestarvi dal segno dei Gemelli. Il vostro atteggiamento critico e un tantino geloso potrebbe mentre il padre che cercherà di sottrarsi alle vostre paturnie. Lavoro. Gli astri vi sostengono alla grande per nuovi progetti a breve scadenza da mettere in cantiere. Ricordate che avete Saturno nel segno, ciò non vi consentirà di correre dietro a fantasie irrealizzabili. E con il segno di Pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astroval.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone. 1999.

0: Ebbene, eccoci, eccoci dopo Sasha con If You Believe, un pezzo del 1999. Come sempre noi facciamo sempre un po' i ricordini, diciamoli. Ed eccola qua, riecco la nostra esperta astrologa. Val. Senti Val, una cosa, perché noi quando siamo andati con l'oroscopo per una questione tecnica, cioè non causata da te bensì dalla parte tecnica, è saltata l'ariete è saltata sul recinto ed è andata dall'altra parte, quindi l'abbiamo persa, perché l'oroscopo incomincia con l'ariete, giusto?
1: Esatto.
0: E noi allora, qualche cosetta per la niente.
1: Non c'è problema.
0: Va bene. Allora l'ariete ritorna, lo prendiamo. Prego Arietuccio, dica.
1: Allora, per quanto riguarda l'ariete, in amore dovranno approfittare della presenza positiva di Venere in Gemelli per coinvolgere il padre nelle loro fantastiche avventure erotiche. Per quanto riguarda il lavoro, riceveranno delle proposte di maggiori responsabilità. Rifiutarle sarebbe un peccato, anche perché saranno particolarmente impegnative. E questo è lo

0: alla meta che si erano prefissati, combattere quindi per le loro idee alla fine li farà essere orgogliosi di se stessi. Arriviamo ai gemelli, emozioni fortissime per quanto riguarda i rapporti personali, ma anche tanta fantasia e vitalità da condividere con gli altri. Non siate egoisti e la felicità aumenterà alla grande. Per quanto riguarda il cancro, fantastiche idee da mettere subito sul tavolo e interagire con chi di dovere per risolvere alcuni problemi. Per queste vostre idee, cari amici del cancro, sarete ammirati e un tantino invidiati. Ma chi se ne frega? È meglio essere invidiati, no? Per quanto riguarda il leone, soddisfazioni dai sentimenti. Per il momento dovete accontentarvi di questo, ossia la felicità in amore. Per la professione dobbiamo fare ancora qualche piccolo passo in salita, ma presto anche questo finirà e potrete gioire anche a livello lavorativo. Quindi diciamo che per il leone va bene in amore, ma non va molto bene per quanto riguarda il lavoro. Scusatemi, ma io ho la tosse stamattina. Scusatemi.
1: Ok, tranquillo, fai come se fosse a casa tua, Val. Ecco, sfogati, ecco. Dai, sfogati. Fai una, okay, perfetto.
0: Mi sono sfogata.
1: Certo, vai, vai.
0: Per quanto riguarda la Vergine, cari amici della Vergine, novità in arrivo per il lavoro, grosse novità e proposte che sarebbero veramente male non accettare. Però starà a voi scegliere se rinnovarvi o meno. Quindi diciamo che subito queste novità potrebbero anche sbalordirvi, però poi riguardano proprio il rinnovamento, ok? Con il partner vi conviene cambiare atteggiamento se non volete vederlo esplodere. Io ho detto tutto, eh? Okay, okay. Per quanto riguarda la bilancia, cari amici della bilancia, voi siete maestri di diplomazia, quindi usatela soprattutto a livello lavorativo o sociale. Non schieratevi e la vita diventerà tutta più facile. Per quanto riguarda lo scorpione, la pazienza questa sconosciuta, e sì cari amici, voi dello scorpione non la conoscete, ma questa settimana dovrete conoscerla e usarla se non volete che chi vi sta accanto diventi isterico e mal disposto nei vostri confronti. Sagittario,
1: sì.
0: Cali di tensione e stanchezza potrebbero portarvi a fare delle scelte non consone al vostro carattere. Avete molti impegni da affrontare, quindi evitate di tergiversare e mettetevi al lavoro. Capricorno, idee geniali da proporre a chi di dovere, superiori o collaboratori. Sarà un piacere lavorare con voi, mentre a livello personale dovete moderare la favella, non sempre pacata, ma troppo spesso aggressiva, perché chi vi sta accanto non lo sopporterà. Per quanto riguarda l'acquario, l'amore c'è, dovete soltanto prendere delle decisioni e ripartire da lì. Spesso vi spaventate di fronte all'impegno, ma questa volta potrebbe essere un dolce impegno, quindi tante retta alle stelle. E infine arriviamo ai pesci, cari amici dei pesci, evitate le fantasie irrealizzabili e tutto finirà in modo perfetto. Avete molti pianeti che vi guardano benevoli, dovete solo restare con i piedi per terra. Anche a livello personale evitate di sognare il principe azzurro, quello esiste,
1: okay.
0: Solo nelle favole.
1: Bene, bene, perfetto come sempre, oroscopo. Anch'io sto perdendo la voce, fammela prendere un attimo, eccola qua, l'ho ripresa. Beh, siamo tutti un po' messi male un po', ma sai perché? Questo cambio tremendo di temperature ci sconvolge un po' la cosa, no? Cioè fa un po' caldo, adesso ha fatto freddo, a dicembre eravamo tutti in costume da bagno, adesso abbiamo ripreso, esatto, di nuovo i cappotti. Adesso ragazzi, questa settimana ombrelle, ombrellini, ombrelloni, cioè non da mare ma quelli da pioggia, e non lo so, io non so come faremo questa. Che dici, sarà un'estate calda? Spero, dai, dimmi di sì.
0: È bollente.
1: Ah, addirittura. Vabbè. Meglio bollire un mese, due, poi tanto così, finisce purtroppo.
0: Così dicono.
1: Vabbè.
0: Perché oramai non abbiamo più. Come si chiede? Adesso non mi
1: sì, non abbiamo più le quattro stagioni. No.
0: Esatto,
1: ce l'abbiamo solo sulle pizze.
0: Guarda, noi arriveremo a metà maggio con un caldo pazzesco,
1: ecco,
0: che boccheggeremo fino a settembre.
1: Vabbè,
0: come anche l'anno scorso, a metà maggio
1: sì,
0: eravamo già da tutti disfatti dal caldo.
1: Sì. Quindi cammineremo tutti in pantaloncini, in costumi da bagno e vai così. Dai.
0: Ma io ad esempio ho un amico che vive in Israele e dice: ma voi vi lamentate dal caldo, ma qui c'è sempre questo caldo.
1: Ecco,
0: cioè, dobbiamo abituare
1: ma

0: Così, brava, così anche in altri paesi, cioè 11 mesi all'anno.
1: Cioè io ho fatto questo esempio perché ho questo amico laggiù, però diciamo che lui dice: ma questo caldo noi ce l'abbiamo sempre, dovete abituare il vostro corpo a questo nuovo, a queste nuove temperature. E piano piano ci abitueremo.
0: È così. Va bene, Val, ti lascio. Intanto ricordiamo www.astroval.it per chi volesse saperne di più, per chi volesse avere di più, insomma, riguardo all'oroscopo. Grazie di tutto, con te ci sentiamo alla prossima, come sempre. Ciao!
1: Arrivederci a tutti, ciao.

0: 331 8280 843, 331 8280 843.
1: Alla guida c'è Emanuel Cida.

tanto, tanto, tanto. Che bello, a me piacciono questi remix un po', cioè, come, non so, fatti bene. Poi ovviamente questo, ogni pezzo lo merita, ma alcuni poi sono, sembrano fatti apposta per regalarci anche un bel remix. Quindi era Dan DJ con questo, insieme ovviamente al pezzo Ma dammi il bene e il male in questa versione. Continuiamo con questo tipo di musica, va bene, un pezzo che immancabilmente cioè davvero immancabile nelle mie trasmissioni, anche perché pian pianino ci si avvicina al momento con la nostra Rita Monastero. E a proposito, quindi ritorniamo con noi, ritorniamo alla musica, eccolo qua, Michael Jackson, ma con Anaiku.

0: Manuel. Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: Appunto, dicono come si può, come si potrebbe, non esiste proprio. Eccola qua, buongiorno Rita.
2: Buongiorno Emanuele, amici, buongiorno, ben trovati.
1: Ti abbiamo presa, come si dice, al volo? Com'è, non è al volo? È
2: al volo, al volo, però sono a Roma. La settimana scorsa ero sulle Dolomiti, se ti ricordi, ma
1: sì,
2: oggi sono
1: certo,
2: nella mia città.
1: Beh, insomma. Beh, bello, bello. Adesso invece sei un po' più bassina, com'è, no? Com'è altezza,
2: insomma, sì, decisamente. Sono in città.
1: Certo.
2: Mi sto spostando da un lato all'altro.
1: Cosa si dice lì a Roma? Porterà anche pioggia? Da queste, a partire da oggi?
2: Guarda, sta per arrivare, insomma,
1: infatti, quello che abbiamo detto,
2: pecorelle, sì, come sì. Si dice, no?
1: Infatti da noi ci aspettiamo una settimana quasi così, umida, umidiccia.
2: Sì, vabbè. È arrivata questa pioggia, non pioveva, siamo sotto l'acqua da un sacco di tempo.
1: Com'è, ecco, quindi ha voglia, adesso non ci lamentiamo dell'acqua, perché sta arrivando.
2: Non ci possiamo più lamentare.
1: Va bene, fa tutto. E poi a proposito di acqua, fa crescere il grano. Il grano, con il grano che si fa la farina, e la farina chi la lavora se non Rita Monastero? Cioè, giustamente,
2: Rita Monastero. Rita Monastero, che però oggi non vi parlerà di farina, una volta tanto.
1: Okay.
2: Oggi invece vi parlo di asparagi, perché siamo nella stagionalità degli asparagi. Okay. A me piacciono tantissimo. E vi parlo di una ricetta che farò stasera, perché ho gli asparagi pronti a casa che mi attendono.
1: Wow.
2: E una ricetta mi piace moltissimo, che ho inserito nel mio libro, il libro degli stuzzichini.
1: Okay.
2: Quindi voi potete ideare, impiattare, diciamo, sia monoporzione, quindi piccole porzioni garbate per i vostri aperitivi, oppure fate una bella padellata, diciamo, un piatto grande. Okay. No, da portare in tavola. Ok, allora gli ingredienti sono 300 grammi di asparagi, un po' di cipolla, una trentina di grammi di cipolla, 120 grammi di farina, 3 uova, 100 grammi di ricotta, 250 grammi circa di latte e 250 di panna fresca, panna insomma, 50 grammi di formaggio grattugiato, può essere un grana, può essere un parmigiano, quello che avete in casa, la noce moscata grattugiata ci sta sempre bene, poi naturalmente olio e sale. Per completare questo piatto, qualche scaglietta di burro e delle scaglie di mandorle. Allora, prendiamo gli asparagi e li dobbiamo pulire. Naturalmente dovete spezzare la parte terminale del gambo e poi dovete anche un po' raschiare via la pelle superficiale con il coltello, no? Li lavate bene e li tagliate a rondelle, però mi mantenete integre le punte come si fa sempre. Prendete la cipolla, la tritate, la infilate, la mettete in una padella con un filino di olio, la fate dorare, aggiungete gli asparagi a rondelle e le punte e fate saltare tutto brevemente. Io voglio che resti tutto bello croccante, mi raccomando. Un pizzichino di sale, poco, poi sbattete a parte le uova, naturalmente le salate, aggiungete la noce moscata e poi vi incorporate piano piano la farina, la ricotta e diluirete il tutto sia con la panna che con il latte versato a filo. Naturalmente aggiungerete anche il formaggio grattugiato e avete fatto quindi un composto. Quello che dovete fare è oliare una teglia da forno, se volete fare un unico tegame oppure degli stampini monoporzione. All'interno di questo tegame inserite gli asparagi che avevate saltato e coprite con questa crema di uovo, ricotta e panna. Sulla superficie mettete qualche scaglietta di mandorle, qualche fiocchetto di burro e infornate a 180 gradi per una ventina di minuti.
1: Bene.
2: Avrete così uno sformato di asparagi che io ho voluto chiamare clafoutis. E lo mangerete sia tiepido che freddo.
1: Okay.
2: Clafoutis perché? Perché mi ispiro a quello che in realtà è un dolce che nasce in Francia, nella regione di Limoges. Questo piatto si prepara con le famose ciliegie di Limoges, che sono delle ciliegie grossissime, piene di succo. E quindi il concetto è lo stesso: si mettono le ciliegie in una teglia e si cosparge con un composto di uova e panna, naturalmente senza formaggio, no? Perché si aggiunge lo zucchero.
1: Certo.
2: Il concetto di base è lo stesso, quindi anziché un clafoutis dolce abbiamo un clafoutis salato ad asparagi.
1: Ottimo, ottimo. Beh, cioè anche a noi ha fatto venire la voglia e il desiderio, insomma, di fare e di assaggiare questi, insomma, asparagi, che è il periodo giusto, il periodo, il momento giusto, ideale quello.
2: Esatto.
1: Va bene, Rita, noi ti lasciamo, ti ringraziamo tutti, ti lasciamo alla tua Roma. Non so adesso in settimana se sei un mezzo di riposo, insomma, ci sarà qualche cosa in TV.
2: Il primo maggio sono su Rai 1 una mattina, okay. E dico sempre quale modo migliore di onorare il primo maggio se non lavorando.
1: Beh,
2: e quindi ci vedremo, okay. Il primo maggio 9:15.
1: Ok, grazie, buon primo maggio, buon tutto e ci sentiamo, un abbraccio, ciao Rita,
2: a presto, ciao amici.
0: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
3: You're a shooting star, I see a vision of ecstasy.
1: 1985.

Gigi Dag, così lo chiamavamo, Gigi D'Agostino con One More Dance. Oh, ragazze, ragazzi, signore e signori, quanti di voi hanno un gatto a casa? C'è qualcuno sicuramente, tra 10 minimo 8, immagino. Io pure, 2. Uno mangia e dorme, classica vita da gatto, perché il vero gatto fa così, mangia e dorme. Se la ciotola non è piena di croccantini, insomma, comincia. E poi c'è l'altro invece, che è leggermente più bruno, invece ama le coccole, è più diciamo gatto da tipo tigre, ecco, insomma, un po' da pantera, ecco, pantera, cioè in amore, però insomma. Allora, a proposito di questo, dove voglio andare a parlare? Pensate che in Virginia c'è un gatto che è stato fino a pochi giorni fa, poco tempo fa, praticamente in un rifugio per animali, pensate, pesa 18 kg, quindi immaginate un gatto enorme, così grande, così grasso, così pesante, 18 kg, ragazzi, ma un cane, cioè, bello grande, cioè io ho visto la foto, è veramente fantastico, è bello da guardare, però poverino, immaginate, non può nemmeno camminare, secondo me, però pare che non abbia battuto il record, perché ce n'è stato un altro nel 1986 che pesava 20 kg, quindi 2 kg in più. Però non è consigliabile mantenere questa stazza, perché insomma può essere pericoloso, cioè non può muoversi, insomma, tanta roba, ragazzi. Pensate, 18 kg un gatto. Anche se, dai, sono simpatici, i gattini sono simpatici, poi soprattutto quando ti vengono addosso, ti fanno le coccole, ti fanno il massaggino, come faceva la mamma. Miau.

0: gli ATB, loro ritorno con questo Heights and Lows. Tra poco quindi conto alla rovescia con il speciale collegamento con il nostro direttore di 24 ore news a Milano, Dario Bordet, ovviamente la mela, la nostra grande mela, dove si trova in un posto bellissimo, meraviglioso, ragazzi. Sono andato a dare un'occhiatina, wow! Ma come fa? Lo fa, secondo me Dario lo studia, cioè lo fa apposta, adesso ti faccio vedere. Infatti si trova in un luogo meraviglioso, Westin Palace. Lui dice per lavoro, anche vedremo un po' cosa ci racconterà. E ci sarà un grande ospite anche con lui, Beauty, dedicato al Beauty, Giuseppe Callippari, My Luna Cosmetics. Bene, allora noi siamo in attesa, aspettiamo quindi, a proposito di aspettare, Aiello, aspettiamo Mattina.
1: Come scrivo una canzone senza una storia d'amore, come si può fare sesso senza fame dell'eccesso? Portami a Londra,

0: vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
1: E buongiorno, eccolo qua il nostro direttore di 24 ore news a Milano. Buongiorno. In un bellissimo posto, buongiorno Dario. Ho dato uno sguardo
2: lì. Sono qua, insomma, ospite, anche perché, come diciamo sempre, l'Italia si muove. Sono qua a qualche, diciamo, decina di metri dalla famosa mela che è di fronte alla stazione centrale qua a Milano. Mm-hmm. Sono al Westin Palace, ebbene sì, per parlare di internazionalizzazione, insomma, ne stiamo combinando. Effettivamente Milano è una città che muove, Milano, se hai delle idee, ti ascolta e insomma ti aiuta per il business. Ma abbiamo la fortuna questa mattina di ospitare uno che fa business. Abbiamo con noi in diretta, si trova in Veneto, poi ce lo dirà lui, okay. Giuseppe Calipari, o meglio l'amico Pino.
1: L'amico Pino, buongiorno.
2: L'amico Pina, Pino, buongiorno.
1: E io quando hai detto buongiorno, Pino, Dario, ho pensato anche tutti i Pini che mi trovo dietro, ovviamente, perché ne abbiamo tantissimi.
2: Immagino. Tra l'altro, Calipari Pino di Myluna, un'azienda specializzata in prodotti di make up, cosmetica, creme e profumatori, nonché il brand famoso Lady Venezia. Molto attiva anche tra l'altro nel sociale, quindi è una persona anche che fa del bene oltre a fare profitto e business. E perché è con noi? Beh, a parte parlare di beauty, di cosmesi e tutto, ma perché qualche giorno fa il dottor Calipari ha acquisito il famoso brand Compagnia delle Indie, un marchio davvero storico che si trova in giro nei vari store, per rafforzare la sua presenza nel mercato del beauty wellness. Ma glielo chiediamo a lui. Insomma, Pino, raccontaci questa avventura.
3: Ma innanzitutto vi ringrazio di avermi chiamato. Saluto Manuel, che anche lui ha delle origini calabresi come le mie, da quello che capisco dal suo cognome.
1: È vero.
3: Dario, ho letto qualcosa di quello che hai fatto nella tua vita e quindi mi è piaciuto molto. Niente, la storia di Myluna è una storia, è stata una scommessa che abbiamo fatto una decina d'anni fa. Abbiamo preso questo marchio che si chiamava Lady Venezia, l'abbiamo rispolverato, era un marchio che era andato a finire male, faceva un accesso di moda, e l'abbiamo trasformato con un marchio legato a un Made in Italy forte, quindi legato a questa città, Venezia, che è una delle più belle città del mondo, forse la più accattivante di tutti, la più romantica e anche la più scenica, e abbiamo iniziato con dei prodotti del make-up. Durante poi il processo di crescita abbiamo allargato con i prodotti skin care, delle creme, fino ad arrivare anche alla profumazione casa. Nel corso degli anni abbiamo fatto qualche piccola acquisizione, dove abbiamo praticamente dei partner produttivi, l'abbiamo inserito nel nostro gruppo, e all'inizio dell'anno abbiamo concretizzato questa acquisizione di Compagnia delle Indie. Per riuscire ad entrare anche in un mondo praticamente più affascinante dei prodotti legati alla persona. Oggi il consumatore ha sempre bisogno di rassicurazioni, non è più disposto a pochi soldi, non è più disposto a scommettere, e un marchio come Compagnia delle Indie, un marchio storico che è nato 25 anni fa da un'idea di un grande imprenditore che aveva già inventato ai suoi tempi Intima di Carinzia, che era il primo detergente intimo mai venuto nel prodotto inventato completamente da lui, storico, e quindi abbiamo preso sto marchio con l'idea di sviluppare una linea di prodotti dove praticamente attraverso i prodotti inizi a viaggiare in un mondo parallelo, perché le ricerche delle spezie, che dove sono iniziate le rotte per le Indie, l'abbiamo trasformato in una ricerca veramente ossessiva di fragranze e di principi attivi che ti consentono poi di realizzare un bagnaschiuma che effettivamente ha qualcosa di più, quindi interpretando anche un'originalità, interpretando anche una qualità che poi diventa poi un made in Italy per tutti i prodotti che andremo a sviluppare con calma, con un'attenzione importante, dove abbiamo fatto anche delle scelte legate all'ambiente. Da sempre nel nostro piccolo, là dove possiamo, abbiamo sempre cercato di aiutare il sociale, e anche qui inventeremo qualcosa per portarlo in parallelo. È chiaro che io ho visto adesso che tu, Dario, hai fatto questa bellissima pagina con Armani sul tuo 24 ore news magazine.
2: Grazie Pino, mi stai facendo promozione, grazie, ti devo un caffè.
3: No, quando diciamo così vedi dei personaggi come Armani, che è diventato, ha rappresentato l'italianità nel mondo ed è diventato forse la casa di moda più importante per i volumi e per quello che offre. Veramente è una cosa che ci fa riflettere sulla forza che abbiamo in Italia e che a volte non riusciamo ad esprimerla perché ci sono delle tensioni, che forse un po' di burocrazia, ma c'è anche un fenomeno che a mio avviso lo dobbiamo riscoprire, che è quello di sognare di poter fare qualcosa di importante.
2: Qualsiasi cosa. Ecco Pino, io dico sempre che purtroppo noi in Italia siamo il paese più ricco in tutti i settori, tra virgolette, però non riusciamo a fare rete e squadra. Difatti tu sei un po' diciamo quello che noi cerchiamo in questi spazi, tra virgolette, il discorso dell'unione per aggredire meglio il mercato non solo italiano ma anche del mondo, insomma portare avanti le eccellenze. Ecco, ma conosciamo meglio questa azienda Mailuna, ecco, raccontaci il tuo team.
3: Ma è un'azienda piccola che è nata su una scommessa. Noi praticamente una decina di anni fa, 12 anni fa, abbiamo iniziato a commercializzare i prodotti di make-up. L'idea era quella, in un mondo dove adesso un po' di meno, ma c'è stato un fenomeno che alla fine degli anni 2000 e anche nella prima decada degli anni fino al 2010 i prodotti di importazione erano sugli scaffali dei consumatori, dei supermercati, erano diventati ormai il 90%.

0: che è un'azienda dove ci sono dei fattori umani molto importanti. Io conosco i nomi dei familiari di tutti i miei dipendenti, come anche cosa fanno, cosa non fanno, i problemi che hanno, e quindi tentiamo in qualche maniera di far diventare un ambiente di lavoro un ambiente accogliente, dove c'è un'armonia importante. Questo l'abbiamo trasferito anche a quelle piccole aziende che dove l'abbiamo fatte, siamo entrati da loro, abbiamo trasferito questa mentalità. È difficile, molto difficile, perché difficile, fai fatica a mettere d'accordo quello che potrebbe essere l'etica o l'umanità con il business. Noi ci proviamo, perché alla fine dobbiamo in qualche maniera, oltre che avere un segno positivo a bilancio, dobbiamo avere anche un segno positivo nella nostra vita, perché se no tutto diventa un fatto economico e basta.
1: Benissimo, carissimo Pino, questa è un po' l'Italia che noi andiamo a cercare. Complimenti effettivamente. Io tra l'altro alle nostre, saluto radioascoltatrici, perché no, anche ai nostri radioascoltatori, il profumo di ambiente, insomma, è trasversale. www.lendivenezia.com, si vede tutto il tuo mondo. Io ti ringrazio.
2: Grazie.
1: E ti aspettiamo alla prossima sfida.
0: Grazie.
2: Buon lavoro.
0: Buona giornata.
2: Grazie altrettanto, grazie anche a lei.
1: Buon lavoro.
2: Bene.
0: Grazie.
2: Ok. Dario.
1: Siamo qua. Questa è l'Italia, effettivamente, come diciamo sempre, che ci piace raccontare. Nel piccolo, molto attivo nel sociale, non l'ha detto, ma effettivamente un certo tipo di utile lo investe nel sociale, e poi l'ha detto lui stesso, con il mondo, i suoi collaboratori, quindi riesce a entrare anche nell'ambito familiare. Insomma, sono queste cose che solo noi italiani riusciamo a fare, e devo dire che c'è molto sud in questo caso, sì. Il tuo conterraneo,
2: vero,
1: giusto?
2: Vero, giustissimo, esatto. È vero,
1: è stata una settimana, e chiudo, sono stato a Pavia per le celebrazioni agostiniane, mi faccio santo, Sant'Agostino alla luce e l'immagine, veramente un'immersione incredibile, ci sarebbe da raccontare, ma vi rimando sul portale 24ore.it.
2: Okay.
1: E poi infine sono stato all'Ariofiere a Erba, sul lago di Como, per la 22esima edizione di Agrinatura. 161 espositori da 14 regioni di tutto il mondo, nonché dell'Italia. Insomma, è stato un salone del B2C dedicato alla filiera agricola. Ebbene sì, e con questo direi che ritorno al mio aperitivo.
2: Sì, beato. San Dario, quando è San Dario? Il tuo santo?
1: Ah, non lo so, 19 dicembre, se ci sono sul calendario.
2: Ok, buon proseguimento. Dario, grazie, grande,
1: ciao.
3: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
4: 1982.

0: 331 8280 843, 331 8280 843.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

Ultimo lavoro per Enrico Ruggeri con Dimentico. Vogliamo ricordare, a proposito di non dimenticare, che state ascoltando il Buongiorno con Emanuel. Benvenuti settimanalmente, puntualmente, nella più bella radio, nella migliore radio della vostra città. Va in onda il Buongiorno con Emanuel, il sottoscritto, che ringrazia ancora tutti voi davvero per la buona volontà, per il coraggio di seguire tutta la diretta, tutta la trasmissione. Ovviamente scherzo un pochino, ma mi fa davvero comunque tanto piacere. Potete contattare, potete, lo fate poco, ma mi raccomando, 331 82 80 843, oppure scrivere anche sui social Emanuele Scida o la radio che state appunto ascoltando in questo momento. Io coglierò sempre i vostri messaggi e li manderò in onda durante sia il buongiorno, il buonasera, che i 30 minuti con Emanuele. Se poi non avete tempo di ascoltare tutto questo, ci incontriamo al bar e ve lo leggo lì il vostro saluto, va bene? Sono buono, vero? Proseguiamo meglio, anche perché fra poco avremo Dolce e Ribelle con la nostra Anna, dove appunto spazio quindi allo stile, allo stilista, alla moda, e oggi ci propone stilista, quindi un altro italiano, umbro di origine, Pino Lancetti. Quindi moda, abiti, scarpe, insomma borse, tutto e di più. Andiamo con la musica, regia, ok? Presto che tardi, perché abbiamo mezz'oretta ancora a disposizione.

0: dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your man, I feel like spending, give me your money.
2: Ed eccoci con Dolce e Ribelle. Buongiorno Anna, in direttissima da Bologna. Eccola qua. Non vedevamo l'ora di sentire Anna, anche perché questo è lo spazio, insomma, che piace a tutti, soprattutto, ma soprattutto alle donne, poi dobbiamo dirlo, agli uomini anche, ma alle donne soprattutto. Di moda oggi lo stilista l'ho anticipato, mi sono permesso di anticipare che avremo quindi lo stilista umbro di origine Pino Lancetti. Ok, prego Anna, quando vuoi.
3: Giusto, abbiamo Pino Lancetti che è, diciamo, inizialmente lui è stato un gran artista e gran pittore, ha fatto accademia d'arti e poi diciamo che dalle sue pitture, dalla sua creazione un po' fantasia artistica, diciamo che si è lanciato e ha aperto un suo atelier a Roma nel 1954. Poi ha partecipato anche nella sfilata a Firenze, solita quella che abbiamo parlato di Giorginio, e poi collaborato tantissimo con Emilio Schubert, con Simonetta e Antonelli, cioè un sacco di persone famose in quelli tempi, no? Diciamo che sua creazione, come parlavamo anche di Pucci, di Capucci, prima lui faceva sempre come disegni, poi dopo lo faceva come creazioni. E poi Manuel, noi oggi anticipiamo anche che di Lancetti non esistono solo vestiti, ci sono i profumi, scarpe, borse,
2: certo.
3: Sono tante cose, accessori.
2: Sì, certo.
3: Lui non disegna solo vestiti, diciamo, sì, che la linea si è allargata moltissimo e hanno un po' di tutto. Hanno anche una linea dall'uomo, non lo so se te conosci come Lancetti.
2: Sì, certo, conosco Lancetti, conosco anche, ho visto anche qualche profumo, ho visto anche altre,
3: sì,
2: articoli.
3: Poi hanno
2: con...
3: prezzi,
2: certo,
3: diciamo, base.
2: Sì, sì, sono prezzi abbordabili, facili, insomma, da poter acquistare.
3: Sì. Fanno anche alcuni accessori per arredamenti anche. Ci sono un po' di cosine, tipo, non so, tipo anche ombrelli, varie cose.
2: Certo.
3: E io per oggi, Manuel,
2: sì,
3: chiudo.
2: Quindi noi continueremo,
3: sempre,
2: continueremo al buonasera con Emanuele,
3: infatti,
2: qualche altra aggiunta, vedremo, sentiremo un po' le cose. Ok, grazie. Anna, noi ci sentiamo fra qualche giorno di sera, ok? Con il gruppo.
3: Certo.
2: Grazie. Ciao Anna. Ciao, ciao.
3: Ciao Emanuele, ciao a tutti.
4: 1977.

0: David Guetta con Baby e Don't Hurt Me qui al Buongiorno con Emanuele. Quindi l'ultimo tratto che stiamo facendo, 15 minuti di volo straordinario, questo del Buongiorno con Emanuele. Come abbiamo già ricordato all'inizio, siamo all'appuntamento numero 16 di questo 2023. DJ Blight, Two Pack Holies, One Me.
1: Life of a thug, nigga, till the day I die. Life of a boss player, even getting high.

0: Grazie Manuel, sei proprio speciale.
1: Sì. Che bella questa. Comunque è stato appunto questo, ormai l'abbiamo presa e l'abbiamo inserita nei nostri jingle da parte della regia, perché è stato un saluto da parte di una radioascoltatrice in zona cosense che noi salutiamo. Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Sì, eravamo rimasti che siamo vicinissimi alla conclusione di questa edizione di oggi, ma intanto nell'avvicinarci appunto verso l'aeroporto ho pensato di ascoltare un brano, e io non vorrei emozionarmi perché è una canzone particolare, magari per tanti dirà poco e nulla, io se non lo sapevo nemmeno, però poi l'ho saputo perché una persona a me molto vicina, a me cara, tanto, ciao Desiree, un bacione, so che non è in ascolto, quindi ne approfitto, anche perché questo brano che andremo ad ascoltare mi appartiene, perché ho ricevuto un messaggio poco tempo fa dove mi ha lasciato un attimino, quindi è un'emozione che vorrei ritrasmettere a tutti voi. Quindi è una canzone per me molto importante, poi un giorno vi racconterò. Andiamo con i Modà con Dove c'è sempre il sole.

iniziato la discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione. Ladies and gentlemen, we have just started our descent to the airport. We ask you to fasten your seatbelts, put your seatbelt in for upright.

Calvin Harris, Miracle. Beh, siamo arrivati davvero alla conclusione. Giunge il momento di salutarci. Che tristezza mi viene adesso. Ero così contento, così felice. Ricordo che qualche minuto fa abbiamo incominciato. Esattamente 100, 125, insomma, giù di lì, minuti fa. 125, giusto? No, che dico? No, 125, no. 120 è tutto, quindi sono 100, 115.

0: Vai. Allora, dunque, ci restano pochi minuti per salutarci e stringerci la mano, amici e amiche. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo appuntamento. Al buongiorno con Emanuel, al buonasera con Emanuel, 30 minuti vi aspetto al bar. Insomma, in poche parole, poi se c'è qualcuno che vorrebbe anche invitarmi a pranzo, magari, perché no? Sì. Dico, insomma.
1: È inutile suonare qui. Ciao a tutti, ragazzi. E dimenticavo una cosa importantissima. E sto qui perché se no stavo di là. E se no sto di là, sto di qua. E volevo dirvi che anch'io, come voi, ascolto Emanuel. E poi, quando c'è lui, ragazzi, forte. E Emanuel è rock. E chi non lo ascolta è lento, anzi, lentissimo. Ascoltate la radio, perché la radio è bella, la radio è musica. E poi ve lo dice lui, Adriano Celentano. Ciao ragazzi, buon ascolto e buon divertimento.
0: Un attimo, Adriano, fammi salutare completamente un po', perché mi ha lasciato così. Allora, vi aspetto quindi alla prossima, mi raccomando, fate i bravi. E come dico sempre, il vostro Emanuel vi dice ciao, well you.

restare seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia.

0: il Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, mezz'ora insieme di ottima musica, di novità, di tormentoni, di hit estive. Oggi si inizia così con il progetto di Al Castellana insieme a D'Argent Amico, Rooftop.

al Castellana, il progetto di Alessandro Castellana, nato a Trieste il 9 settembre del 62. Dopo il successo internazionale, il grande ritorno di Al Castellana, icona della scena soul e funk della black music in Italia, è ritornato con Rooftop in coppia con Dargen D'Amico. Questo è la New Day Music, io sono Nicola Savino e si continua con il nostro bellissimo viaggio musicale, mezz'ora insieme. C'è anche Carmelina, la novità di Killo con la K.

0: disco di Killo. Lui è Marco Aprile, in arte Killo con la K, nato a Galatina nel cuore del Salento, classe 85 per Killo. E si continua con il nostro viaggio musicale. C'è la novità di Bolo ogni venerdì.
1: Non ti ho mai visto piangere, non so che cosa vuol dire amare come te. Chi mi hai visto nascere, poco visto crescere, non è stato facile. Ci sentiamo poco, se mi chiedi come stai, la mia risposta è sempre quella. Tu mi dici voglio solo che tu sia felice e non

per Jacopo Bolognesi in arte Bolo, nato a Milano, classe 99. Questo è il New Time Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo un disco che parte da zero.

Evan, un cantautore nato il 6 dicembre del 2004 a Cava dei Tirreni. Questa è la sua nuova canzone dal titolo K.O. E si continua con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare anche il nuovo brano di Delia. Dopo le tormentone di Rum e Cioccolata con Fiat 131, insieme hanno scritto Femmina, novità.

0: dalla Sicilia, Delia con Femmina, brano scritto a quattro mani insieme a Fiat 131, che tra l'altro hanno collaborato insieme anche per Room e Cioccolata. Arriva Ritmo Tropicale.
1: Ok, señor baby, bebe baby, junto a Gia, escúchala muy bien esta. Dice...

0: ovvero Giorgia Marino e Daniel La Rosa, con questo bellissimo ritmo tropicale. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo un giovanissimo cantante, classe 97, nato a Birlad in Romania, cresciuto tra le acque salmastre della laguna di Venezia. C'è Rares.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: del suo album Sincero, entrato direttamente nella top 10 della classifica Fimi. Complimenti a questo giovanissimo cantante romeno Rares con Bella Giornata. Tra poco arriva il producer Canova, rimanete qua alla New Time Music.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Il producer multiplatino Canova qui con Lil Busso, il brano si chiama Strano Amore. Questo è la Gnote Music, come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per questa canzone che tra l'altro il titolo è uguale a quello di Fabri Fibra dell'anno scorso, Che Gusto C'è, ma il brano è originale, è quello di Annie May, Gnote Music.

una promessa della nuova scena R&B italiana contemporanea. Complimenti, questo è il suo nuovo singolo. E si continua con un altro tormentone di questa calda estate 2026. Dalla campagna c'è Cucumari, la novità di Napoleone.

Cucumari di Napoleone, questa è la New The Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua con un'altra novità interessante di Nico Sordelli, classe 2004 di Milano. La canzone che stiamo per ascoltare si chiama Dubbi.

Novità molto interessante per Nico Sordelli, si chiama Dubbi, e da Milano andiamo a Biella. C'è questa artista che conosciamo da diversi anni, da diverso tempo. Lei si chiama Ofelia Gambin, in arte Ofelia Lia. Novità, si chiama Dalie.

Labbra Lime di Stefano Pitassi. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, dobbiamo ascoltare uno degli artisti più autentici della nuova scena urbana italiana, che fonde sonorità trap, latin, pop, urban e reggaeton con uno stile unico. È uscito il suo nuovo singolo, ascoltiamolo insieme per i prossimi minuti. Emrata, IC Sub-Zero.

0: E con Ansi Sub Zero si chiude questo appuntamento della New Time Music. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Io torno la prossima settimana con tante altre belle novità estive.
1: Avete ascoltato il New Time Music. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 13:33.
3: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
3: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
5: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
6: Io sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
7: Coraggio, mettiamoci al lavoro. Big
6: Ben. Con la musica di Andrea Guccini.
7: Ti stavo aspettando.
8: Big Ben.
6: Hello, I'm Ilaria Guccini.
9: I'm Ilaria Guccini.
6: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
9: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30.
6: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye!
10: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Val Galliano.
3: Rieccoci, si riparte, Radio Tiguglio, Anime Viandanti, e siamo di nuovo qui, prima puntata oggi, primissima puntata. Ci siamo lasciati 3 mesi fa, Maya, Val Galliano, siamo insieme ancora una volta, di nuovo. Non so se dire purtroppo, ma questa volta non lo dico. Diciamo che per fortuna siamo insieme e ripartiamo con la nuova stagione 24-25.
4: No, per fortuna siamo di nuovo tutti insieme su Anime Viandanti.
3: Anime Viandanti, Val Galliano, anche tu ci sei.
5: Sì, ci sono, io stavo scalpitando, non vedevo l'ora di trovarci di nuovo qui. Ma avete detto che, siccome ho fatto il viaggio bendato, ma avete detto che siamo in
3: Melpignano. Siamo a Melpignano, che è una realtà interessantissima come tutte le altre. Noi non ci stanchiamo mai di dirlo, siamo nell'area di Lecce, ma ne parleremo poco fra poco. Fra poco, perché è bella questa intro di oggi, perché ragazzi è la prima puntata dopo 3 mesi di ferie. Abbiamo detto quasi 3 mesi, l'ultima puntata a fine giugno con tutto il gruppo di Anime Viandanti, e adesso finalmente si ricomincia nuova stagione. Quindi con la nuova stagione si fanno i nuovi propositi. Maya, tu cosa pensi? Intanto, hai studiato, Maya, che ti avevo chiesto di studiare, così ricominciamo di nuovo dove ci siamo lasciati?
4: No, non ho studiato.
3: Ma questo io ci avrei giurato. Facciamo allora, ho sbagliato io a fare questa domanda, perché sennò rientriamo di nuovo nelle vecchie nostre diatribe, e non voglio. Almeno oggi è la prima puntata, Maya, stai brava.
4: Sì, però vedi, sono stata riconfermata, quindi al momento ci sono.
3: Io non voglio toccare questo tasto, perché ripeto, sennò si rientra in un loop molto molto tendenzioso. Val Galliano, tu hai studiato invece?
5: Ah, intanto c'è da qui nella zona in cui siamo c'è molto da dire. Melpignano, provincia di Lecce, insomma, la pietra leccese, il barocco leccese, insomma
3: c'è tanto da dire. Veramente sembra, noi diciamo, uno dei nostri motti è quello contro vento e contro ogni forma di luogo comune. Dai, sguazziamoci un po' nel luogo comune in questo momento, e quindi mi viene da dire, sembra ieri che abbiamo chiuso i microfoni e invece siamo ripartiti. È vero, Maya?
4: È verissimo, infatti io sono vestita come l'ultima puntata.
3: Sì, l'ultima puntata eravamo in un luogo imprecisato, l'abbiamo chiamata l'ultimo giorno di scuola, e oggi è il primo giorno di scuola, quindi siamo pronti per partire. Ma voglio fare una precisazione, perché anch'io sono stato un po' messo a posto, devo dire la verità. Quindi noi di Anime Viandanti, Anime Viandanti, che cosa facciamo qui? Che cosa diciamo?
4: Che cosa diciamo qui?
3: Raccontiamo, Val Galliano, raccontiamo i sentieri, e quindi chi ci vuole ascoltare ha l'opportunità di trovare con noi dei nuovi punti, delle nuove locazioni, dei nuovi sentieri o cammini nei quali si possono sfruttare sia le arti visive che quelle chiaramente dell'anima, quindi respirare in nuovi posti, in nuove realtà. Chi lo vuole fare può stare qui con noi per tutto il tempo di questa bellissima domenica.

0: Rieccoci quindi tutti insieme e abbiamo anche già in collegamento, chiaramente Bargalliano c'è, Maya appunto c'è, io sembra che ci sono, Maya ci sono? Ci sono.
1: Sì, ci sei Campi, ci sei.
0: Ho dei dubbi su di te, purtroppo vedi che ricominciamo di nuovo col piede sbagliato, forse, non lo so, perché non solo non hai studiato, ma c'è distrazione un'altra volta. Va bene, ma abbiamo il nostro grandissimo, grandissimo Robert della Bourguignon.
2: Mais bonjour à tout le monde, noi siamo di toute façon di nuovo qua, un saluto a tutti gli ascoltatori, a Campi chiaramente, Valgagliano e Mai appunto, sono molto contento di riprendere questo filo conduttore.
0: E infatti Roberto, noi stavamo parlando proprio di questo, perché questa pausa estiva dovrebbe quantomeno, io uso il condizionale e poche parole, ma comunque dovrebbe averci ricaricato ed essere pronti per la nuova stagione 24-25. Quali sono i tuoi progetti, Robert? Se li vuoi dire anche ai nostri amici ascoltatori?
2: Ma sicuramente noi rafforzeremo quello che è il nostro tour. Abbiamo aperto un tour europeo per quanto riguarda la cucina di Roberto Le Bourguignon. E sicuramente durante l'annata ci saranno delle novità che io adesso chiaramente non intendo svelare per ovvi motivi di sorpresa per tutti gli ascoltatori.
0: Benissimo, Robert, mi piaci tantissimo, sempre di più, Robert, perché chiaramente sai tenere un po' il nostro, non soltanto il nostro pubblico, ma anche noi stessi, un po' così in attesa, con quella suspense tipicamente, perché poi giustamente tu sei francese, ho sbagliato forse l'intonazione, perché suspense all'inglese, tu ti sei un po' arrabbiato forse?
2: Assolutamente no, perché Campi, voi siete internazionali, ormai siamo nel mondo della globalizzazione, nessuno è depositario di alcunché, siamo tutti proprietari della nostra strada.
0: Molto molto bene Roberto Bourguignon, ma per oggi una domanda, hai già preparato qualche cosa o siamo ancora al trampolino e dobbiamo aspettare probabilmente prossima puntata per assaporare uno dei tuoi piatti, che siamo qui in provincia di Lecce e anche qui dal punto di vista culinario, voglio dire, non c'è nulla da dire.
2: Me sei curioso, sei bizzarro. No, io ho già preparato praticamente una chicca del luogo per quanto riguardo, e quindi da mettere a disposizione di tutti i radioascoltatori e di voi per Radio Tigulio, assolutamente.
0: Molto,
2: sono molto anche per questo.
0: Molto bene, Valgalliano invece dal punto di vista artistico, no, Valgalliano è già scomparso, è incredibile, qui non si riesce a raccapezzare. Valgalliano, hai studiato? Tu hai studiato, Valgalliano?
3: Io non ho bisogno di studiare, diciamo che sono preparato vita natural durante.
0: Ma che bello, quindi grande puntata, grandi anime viandanti e ci ascolteremo qualcosa di buono.

0: musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: E rieccoci, Val Galliano, mai appunto, voglio vederti danzare, mai appunto, perché per come ti abbiamo conosciuta sei forse devi carburare, sei quegli atleti, no, che devono ancora un po' mettersi a posto per dalla prima di campionato, danno poi il meglio. Dopo ottobre forse può essere,
2: sì.
1: Perché mi sembra che tu sia ancora un po', hai un po' di ruggine sugli addominali.
2: Sono ancora,
1: no?
2: Beh, appena tornata dalle vacanze sono ancora un po', devo entrare nella...
1: Dove sei stata in vacanza, Maya?
2: Ho vagato dappertutto.
1: Ma vedo che sei riposata ma anche un po' patita, nel senso avrai camminato tanto, avrai viaggiato.
2: Sì, in tutti, sì, in ogni modo e maniera.
1: In ogni
2: viaggiato,
1: modo
2: per quello
1: maniera.
2: Sono ancora lì, sto volteggiando ancora. Sì.
1: Molto bene, allora ti vedremo danzare come le balinesi, come ci ha insegnato Franco Battiato, che diverse volte noi citiamo nella nostra come anime viandanti, giustamente, mi sembra, dopo. Val Galliano, tu invece dove sei stato per questa vacanza?
3: Ma io mi sono dedicato intanto a conoscere nuovi sentieri da poter portare qua in trasmissione, perché sicuramente c'è bisogno di conoscere questi posti. E penso, non so se darla io una piccola chicca.
1: Ah, dai questa chicca, poi ve la do io una chicca.
3: Nel senso che io l'ho visionata, poi non lo so, i sentieri, ci sono anche dei bei sentieri in Europa. Che ne dite?
1: Ma che bella novità che ci hai raccontato, Val Galliano, siamo felici di questo aspetto.
3: Sì, ma io intendevo ovviamente di portarli qui a raccontarli.
1: Beh, questo è chiaro che sì, però purtroppo, ragazzi, io ricominciamo un'altra volta, perché mi sembra, cioè se io fossi un mister, oggi ho paura che non schiererei nessuno dei tre in campo, perché allora Robert della Bourguignon ha fatto un passaggio un po' sbagliato, Val Galliano, bah! Così dice che ha studiato, però poi mi sembra che racconti cose già dette, perché se non parlo... Ma appunto invece non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, è ancora un po' in panchina, sì.
3: Ma io devo dire che invece il Campi lo trovo un po', se parliamo a livello calcistico, lo trovo un po' appesantito. Quindi mi sembra che il ritiro non ti è bastato, eh? Devi un po' accelerare sulle gambe. Nella lista dei convocati io ho visto il mio nome, quindi non ho nessun problema,
1: va bene,
3: e sono qua.
1: Va bene ragazzi. Maya, quindi di cosa ci parlerai questa domenica? Dove ci vuoi portare?
2: Tu hai parlato di danza, siamo qui a Melpignano, Lecce.
1: Infatti, nulla a caso. E ne parleremo sicuramente, avremo modo di parlare, di danzare e soprattutto di veder danzare.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Mel Pignano sulla via della Taranta, veramente una locazione in provincia di Lecce che ha anche in questo caso un fascino mistico, romantico e naturale, veramente da esplosione di sentimenti, da esplosione dell'anima. Siamo qua nella chiesa e convento degli Agostiniani, che è una realtà meravigliosa. Vicino abbiamo a annessa la chiesa del Carmine. Siamo nel 1573, in realtà, anche se non lo siamo, ma è una struttura che è datata da quel periodo. Veramente un'opera straordinaria, come tutto qui straordinario, a partire dalla stessa lingua che viene parlata. Noi abbiamo girato per l'Italia tutta la stagione, abbiamo avuto modo di scoprire tante lingue, molte più di quelle che immaginavamo ci potessero essere, e anche qui si parla una lingua davvero interessantissima, non è vero, Maya?
3: Assolutamente sì.
2: Ecco, quindi.
3: Però questo lo so, posso dirlo?
2: Sì, saresti qui apposta, più che.
3: Davvero? Non lo so.
2: Sì.
3: Ah.
2: Poi se vuoi scendere a farti le unghie, va bene lo stesso.
3: No, dai, la lingua, il greco.
2: Il greco, che è un affascinantissimo suono melodico, che appunto proviene dall'antico greco mescolato alle nuove, chiaramente, parole, che, come sappiamo, la lingua poi è un mare, no? Che trascina con sé, anziché pietre e sale e profumi, trascina nuovi vocaboli, e siamo arrivati ad ascoltare questa meraviglia di suono. Qui a Mel Pignano, ovviamente, siamo qui non a caso, perché che cosa si fa qui a Mel Pignano? Proprio è stato espletato qualche settimana fa, sul finire del mese di agosto, dove appunto c'è una notte dedicata alla Taranta.
3: Eh sì, infatti proprio qui a Melpignano si conclude il Festival della Notte della Taranta.
2: Ecco, la Notte della Taranta, che poi, a proposito di ballo, che cos'è la Notte della Taranta? È un ballo tradizionale.
3: Ma tu vuoi svelare tutto, Campi, però, sì. Ma perché mi vuoi proprio...
2: No, va bene, faccio un passo indietro io, tu ne vuoi parlare nel tuo punto. Non sapevo nemmeno, io non so nulla.
3: No, perché qua neanche non... io.
2: Pensavo che oggi non fossi ancora pronta per innestare il punto di Maya, ma ce ne parlerai allora nel punto di Maya. Molto, molto bene. Amici, tante cose belle da vedere. Valgalliano. Anche tu sei in panchina?
4: Sì. Di nuovo? No, non sono in panchina, ma vedevo che stavate portando avanti la discussione su Mel Pignano. Ho ascoltato piacevolmente, ho visto anche delle belle immagini. Io l'ho anche visitato, non so voi perché. L'ho visto.
2: Sicuramente sì, abbiamo visitato e ne visiteremo ancora.

0: Mel Pignano, Lecce con Robert Dalla Bourguignon. Averlo come amico Robert Dalla Bourguignon è una gran cosa, perché assaporando tutti i profumi, sia alimentari che non, che provengono da questa area, sicuramente è appunto meno male che sei con noi.
1: Beh, Campi, è un grande onore per me. Ovviamente una delle novità di questa nuova sessione di Radio Tigullio è che Roberto Dalla Bourguignon ha preparato una rassegna culinaria già completa per tutti i punti che quest'anno verranno toccati nel percorso. Ho parlato prima di Gubbio, oggi ci occuperemo invece di Lecce e della zona che Campi ha appena segnalato.
0: Molto bene, quindi Robert, come debutto, come grande entrée per la giornata di questa splendida domenica, che cosa ci hai preparato? Sempre con la destrutturazione intanto, immagino, no?
1: La destrutturazione per adesso è accantonata in questo momento, vista la natura di culinaria di questa zona. Vogliamo iniziare questa rassegna parlando di dolci tipici della zona leccese, i mustazzoli. Si tratta di una delle ricette pugliesi più diffuse, si trovano anche in Sicilia e hanno all'interno fatto di zucchero, farina, mandorle e miele. Sono ricoperti di una squisita glace di cioccolato. I mustazzoli sono dolci senza lievitazione, ed è questa una loro particolarità specifica del luogo. Voilà le mots, voilà la chose.
0: Certo, sì.
1: Quindi non abbiamo fonti accreditate che ci aiutino a datare praticamente con esattezza il loro ingresso in quella che è la cucina pugliese, però ovviamente sono utilizzati spesso e volentieri e in maniera con grande successo nelle feste patronali, e questa è una delle nuove novità della cucina di Roberto Dalla Bourguignon per questa sessione. Vale a dire che ogni ricetta sarà accompagnata dall'organizzazione di una festa patronale sul percorso indicato da Radio Tigullio.
0: Grandi novità, Robert, anche se ci manca la destrutturazione, perché così ti abbiamo conosciuto, e quindi sai, quando vengono a mancare certe situazioni, che ha un po' di nostalgia c'è. Ma a parte questo, Maya, come coi dolci hai un buon rapporto? Perché pare che quest'oggi il debutto sia coi dolci, mustazzoli.
2: Io ho un ottimo rapporto con i dolci.
0: Ecco, e quindi cosa vuoi fare?
2: Io penso che lo assaggerò.
0: Va bene, Robert, mantieniti un po' più
2: abbondante nelle dosi, che io sicuramente farò un buon passaggio.
1: Assolutamente, volevo solo dire che la destrutturazione sarà fortissima protagonista di questa nuova sessione. Non oggi, ci sarà un motivo che svelerò nel frattempo, nel procedere futuro.
0: Molto bene Robert, io per il momento ti saluto e ci vedremo più tardi con i tuoi grandissimi piatti. Grazie Robert.
1: Au revoir à tout le monde.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 14 e 33 minuti.
1: Radio Tiguglio.
2: Soul and Dreams.
3: Bentornati a chi è all'ascolto di Anime Viandanti con Anime Viandanti, un programma appunto che si occupa della scoperta e della origine dei sentieri e dei cammini in tutta la nostra Italia e da quest'anno anche in Europa. Quindi chiunque è affascinato da queste anime che camminano e che vanno alla scoperta di nuove origini è la trasmissione giusta e siamo qui insieme per scoprire tante, tantissime belle cose. Sento musica. Maya, che cos'è questa?
4: Che cos'è?
3: Questa la? La Taranta.
4: Davvero? E allora te la devo raccontare. Ve la devo raccontare, ma dopo la sigla.
5: Il punto di Maya.
4: Allora, rieccoci qua con il punto di Maya. Però se tu mi fai ascoltare la musica, io ballo per forza, Campi. Come faccio a fermarmi qua? Allora, dicevamo, siamo nella nostra Grecia salentina, che è un posto ricco di storia, di cultura, di arte, ma anche di spiritualità. Mio caro Campi, se tu, io ti dico Taranta, cosa ti viene in mente? Domandina.
3: Ma Taranta è per connessione.
4: Ti ricorderà qualche cosa.
3: Il ragno.
4: Esatto, proprio quello. Infatti la tarantola è uno dei ragni più diffusi qua nel Salento e sappiamo anche che ogni tanto mordicchia. E questo esatto, infatti proprio il nome della danza deriva da questo, perché il morso della tarantola crea dei sintomi quali la sudorazione, vertigini, ma soprattutto uno status di follia che porta la persona colpita a muoversi, a ballare senza controllo.
3: Certo che sì.
4: E qui è stato quindi creata una danza che si chiama appunto la pizzica.
3: La pizzica? Ma ce la fai vedere questa pizzica?
4: Dopo sì, adesso non posso. E praticamente questa pizzica prevede che la comunità si circondi intorno alla persona colpita danzando affinché questo veleno venga espulso dalla persona. E qui c'è un collegamento, ovvero il morso della taranta, quindi la taranta viene considerata l'oscurità, le forze diciamo maligne, mentre la pizzica, che è un'esplosione di vitalità, stanno ad indicare la lotta tra la vita e la morte, la malattia e la guarigione.
3: È meglio di così, Maya, non potevi fare, quindi veramente sei partita alla fine, sei partita anche tu col botto, un po' in sordina, hai scaldato un po'.
4: Mi sono scaldata, hai visto?
3: Bravissima Maya, è bellissimo, il punto di Maya.

0: adesso mi manca, vedi, ci voleva la musica per scaldarmi un po', ma adesso che mi sono scaldata per la prima volta, finalmente ho l'onore io di presentare il nostro super straordinario, famosissimo, meraviglioso artista Val Galliano.
1: Beh, con questa presentazione non so se sono a Sanremo, dove siamo, al festival? No, non siamo a Sanremo, siamo nella splendida Puglia, siamo nella splendida Melpignano, che è a 26 km da Lecce. Di Melpignano abbiamo già parlato, di questa bellezza, queste fantastiche bellezze naturali. Mi volevo soffermare un po' su la materia che dà luce a questi paesaggi. La pietra leccese. La pietra leccese, che è una pietra di origine calcarea, che è formata da quarzi, sassi e conchiglie. Diciamo, questa un tempo veniva considerata il marmo dei poveri, mentre invece col tempo è acquisito molta più importanza, perché con questa pietra si presenta il barocco leccese. Ed è un barocco particolare, un barocco che intanto è molto ricco di figure allegoriche, ed è, si differenzia, differisce parecchio dal barocco. Non immaginiamoci il barocco di Borromini e di Bernini, ma è tutta un'altra cosa. Intanto comunque c'è il colore che rende questa pietra leccese, che è un colore unico, che tende al rosa, giallino, e passando nelle notti, nelle sere, con le luci o al tramonto, questa pietra dà un risalto veramente eccezionale.
2: Infatti l'abbiamo potuto vedere, quello che stai dicendo tu adesso, Val, perché da ieri sera la troupe, tutta la nostra troupe era qua, e abbiamo potuto veramente immergerci in un panorama notturno veramente fantastico.
1: Infatti l'unicità del barocco leccese sta proprio in questa pietra, che dona con questa tinta rosa, gialla, il colore del miele, quindi è veramente poetica. Cose che possiamo vedere, tra l'altro, anche nelle chiese qui di Melpignano, la chiesa dell'Assunzione della Vergine, per esempio, dove l'attuale fasciata che delimita l'avancorpo, occulta in parte la fasciata, la vecchia fasciata, che però appunto presenta le vetrate che vengono incorniciate da questa pietra leccese. Così anche a Palazzo Marchesale, che abbiamo visto poco fa, anche a Palazzo Marchesale si viene utilizzata la pietra leccese, che dona un aspetto veramente splendente.

0: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.
1: E io continuo a dire che voglio vedervi danzare come le giovani donne balinesi e continuo combattiato. Avanti ragazzi, siamo sempre in buona compagnia, perché Vagaliano ti sei lasciato un attimo. Splendido Vagaliano, un po' scomposto.
2: Sì, adesso mi metto un po' da parte, perché adesso c'ho il pennello che è un po' sporco e vado a pulirlo su una tela, perché parlare del barocco leccese mi ha ispirato. Pensare alle notti di Melpignano è veramente stimolante per la poesia.
1: Verissimo, verissimo Vagaliano, ma cosa ne pensate di questa prima puntata, di essere di nuovo insieme, di nuovo pronti a grandi avventure, a grandi viaggi?
3: Ma io sono contentissima, però in realtà ragazzi non ci siamo mai lasciati, diciamo la verità, noi siamo sempre insieme anche quando non siamo insieme.
1: Noi siamo sempre insieme, ma certo che sì, perché ci sono state le nostre grandissime puntate che hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, che sono state il meglio, no? Se vogliamo dire il meglio.

0: che è la scultura, certo, che è molto importante, certo, soprattutto nel nostro paese. Ma possiamo parlare anche di alcuni pittori, facciamo solo dei nomi perché mi pare che siamo già a volgere la conclusione. Stanislao Sidoti, Giuseppe Casciaro, Vincenzo Ciardo, sono solo
1: Vincenzo Ciardo, sì,
0: di nomi importanti a livello territoriale della Puglia, di Melpignano.
1: Bellissimi, bellissimi soggetti, grandi storie di grandi artisti. Maia, hai qualche cosa da farci vedere adesso con la pizzica, ballo della Taranta?
2: Adesso ve la insegno.
1: Dai, facci vedere due passi, ma forse a microfoni spenti, probabilmente, perché non lo,
2: no,
1: o vuoi insegnarmelo,
2: non dirlo,
1: qua.
2: Ma non puoi dirlo, ma davvero?
1: No. Non posso dirlo?
2: No.
1: Perché non posso dirlo?
2: Così.
1: Vabbè, non si può dire, ma possiamo dire questo, che stiamo arrivando alla fine di questa meravigliosa domenica, lo so, purtroppo sì, dobbiamo salutare tutti i nostri grandi ascoltatori, bentornati ancora una volta, carichi per la nuova stagione, e buon viaggio e buona vita.
2: Da Maia Punto
0: e da Val Galliano.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
4: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
5: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
6: Troppo forti!
5: No, ma lo volevo dire io!
6: Troppo forti con Alex De Sì!
7: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!

0: musica indipendente, in questo caso ora musica weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco, sì, perché ad aprire come sempre prima delle novità un classico.
1: Ora musica story
0: 1984.

Alpha Minute, i Mad Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza, c'è stata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare questo singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce. Dici,
1: ecco,
0: al di fuori della musica, naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum,
0: certo. Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: far arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
1: la
0: prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto, esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: Oh my God, Garelli.

E mi ricordo che mi dicevi che era tutto a posto ma non era a posto, che mi sparavi ma senza lasciarmi dei buchi sul corpo. Guardate che paradosso, mi sento molto più vivo, però per te

cosa è restato nella lista di Sanremo Giovani tra i 34 finalisti? Cola Siel all'anagrafe Cosimo Lalli insieme a Raiz, vero nome di Andrea Alleanza, esce con questo brano dal titolo REM, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni noi scopriamo nomi nuovi e nuove produzioni che arrivano dal mercato indipendente. E il prossimo che vi faccio ascoltare è Casper, il singolo di Silvia Librandi.

Musica, la vetrina della musica indipendente. Questa era Silvia Librandi con la sua nuova canzone Casper, tra le nostre novità. La scorsa settimana, tra le novità al primo ascolto, vi ho presentato anche il nuovo singolo di Azzurra. Si intitola Mezzanotte.

0: Mezzanotte, il singolo di Azzurra tra le novità di Ora Musica. Azzurra arriva da La Spezia, si chiama Azzurra Baldassini, semplicemente Azzurra per quanto riguarda il nome d'arte. L'hai ascoltata qui a Ora Musica.
1: Radio Tiguglio.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno live set, traperino che fa trap. Il Boucher pensa che siamo 23.

0: caccia.
1: Se lo cercate su Google, caccia Gianluca Moruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino.
2: Il sole muo-

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone che parla di un incontro. Beh, una volta l'abbiamo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cucaro nei prossimi minuti, novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

brano dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese, in programmazione con questa canzone che si chiama appunto Disegnarti.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
4: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!
5: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
6: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente...
7: Radio Tigullio.
8: Il tutto per il piacere di ascoltare.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna, sorriso.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini, a domani alla stessa ora.
3: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

La superficie prende forma dal fondo delle cose. Si può scoprire la radice dal colore delle rose. Siamo passati in differenti cieli, ma con orbite gemelle. E negli occhi abbiamo, credimi, la luce delle stesse stelle.

importa quando, non importa come, perché tutte le poesie parlano d'amore.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta.
2: Dagli studi della Fiera di Milano, va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
3: It's Pop-Up Weekend time. Pop-Up Weekend
4: Milano. Eccolo il fine settimana che tanto aspettavamo un po' tutti, anche noi di Pop-Up Weekend, che siamo qui a tenervi compagnia con la musica e con tante cose molto interessanti che vi racconteremo durante queste due orette che passeremo insieme. Salve a tutti, io sono Ernesto Gandini, dove più tardi sarò raggiunto dalla voce di Anna Colpani e dove sono davvero contento oggi di potervi annunciare che i nostri amici Paolo e Laura di Turisti Selvatici ci hanno spedito un'altra cartolina vocale di questo loro lungo viaggio che stanno facendo con il loro pandino verso il Sudafrica. Tra poco li sentiremo, avremo ovviamente anche le notizie in fatto di musica e tanto altro ancora. Musica, dicevo, che parte subito con un pezzo che arriva dagli anni 70, firmato dagli Eruption. Questa è la famosa I Can't Stand the Rain.

0: oggetto di molte cover e campionamenti, tra quelle di maggior successo questa che ci siamo sentiti in chiave dance del 1978, firmata dagli Eruption, i quali la ripresero dall'originale pubblicato 5 anni prima da una cantautrice americana che si chiamava Ann Peebles. I Can Stand the Rain, Eruption, ascoltati qui in Pop-Up Weekend.
1: Turisti selvatici in viaggio.
0: Ed eccoci arrivati al nostro appuntamento con i turisti selvatici, i nostri amici Paolo e Laura, che dalla provincia di Mantova sono in viaggio verso il Sudafrica. Li avevamo lasciati nel nostro ultimo collegamento al parco marino del Ras Mohammed nel Mar Rosso, poi ovviamente il loro viaggio è proseguito e allora vediamo dove sono arrivati e soprattutto che cosa hanno incontrato e visitato in queste ultime settimane. Ciao Paolo, ciao Laura.
2: Ciao amici, ciao Ernesto.
0: Allora Paolo, raccontaci che cosa avete visto di bello, che cosa avete visitato.
2: Visitare il Cairo con la nostra pandina in un traffico impazzito è già di per sé un'impresa, però poi si impara a conoscere come si muovono, si impara che si conoscono tutti, quindi tutti suonano i clacson per salutarti, un concerto di clacson, fortunatamente la panda è molto piccola quindi la parcheggi ovunque, ed è stato bellissimo visitare le piramidi con la panda all'interno del parco, è possibile entrare anche in autovettura. E poi gli usi, i costumi, la città, eravamo agli ultimi giorni di Ramadan e è molto bello perché al tramonto la gente si riunisce in strada, come da noi si fanno le feste di paese, qui in ogni quartiere, in ogni angolo della città banchettano tutti insieme al tramonto. Ci hanno anche invitato a unirci con loro, bellissime genti, bellissime persone, col sorriso, e guardavano noi come turisti incuriositi ma molto molto ospitali.
0: Molto bene, mi fa piacere che abbiate trovato questa gente ospitale. E dimmi Paolo, che impressione vi ha fatto l'Egitto e le sue piramidi?
2: In Egitto le piramidi non sono solo al Cairo, in realtà il quartiere del Cairo di Giza, con la piana di Giza, con diciamo le più famose piramidi, ma la storia delle piramidi risale molti anni prima, con i primi tentativi di costruzione, e quindi
3: abbiamo visto la piramide storta.
2: Perché nella costruzione sono partiti con un angolo, si sono accorti che non avrebbe retto il peso e quindi hanno cambiato inclinazione, è romboidale ma viene detta anche storta. E poi
3: abbiamo visto altre piramidi, tra cui quella di Djoser, di Pepi II, e poi ci siamo spostati a Saqqara, siamo andati a visitare la piramide ai Dradoni. È stato il primo tentativo di costruzione di piramide.
2: La tecnica si è affinata negli anni. A Gradone non è così gradevole allo sguardo rispetto alla piramide che è più conosciuta.
3: La nostra pandina ci porta ora a Luxor, dove abbiamo visitato la Valle dei Re, bellissima, ma più ancora la Valle delle Regine.
0: Come ti è sembrata questa Valle delle Regine, Laura?
3: Stupenda. La Valle delle Regine, abbiamo visitato la tomba di Nefertari, bellissima, tenuta veramente molto bene.
2: Sì, sono presenti ancora tutti i colori negli affreschi, ci sono opere in basso rilievo e le varie stanze che compongono la tomba sono completamente decorate e in ottimo stato di conservazione.
3: Sempre a Luxor si sviluppa l'omonimo tempio e poi c'è il viale delle Sfingi.
2: Il famosissimo viale delle Sfingi collega il tempio di Luxor a Karnak, che dista 2-3 km. Purtroppo le Sfingi conservate sono solo nell'ultima parte vicino al tempio.
3: Purtroppo in questi giorni a Luxor
2: c'è giunta voce della guerra in Sudan, che era il prossimo stato che dovevamo visitare, perché noi saremmo arrivati fino alla diga di Aswan per poi entrare in Sudan. Questo ha scombinato completamente i nostri progetti di viaggio verso il Sudafrica.
0: E così come avete fatto ad affrontare questo problema, Laura?
3: Sono state per noi giornate difficili, per scelte difficili.
2: Da un lato si vedeva un muro perché bloccava la nostra strada, dall'altro la volontà di proseguire questo viaggio.
3: La nostra decisione è stata di andare in Arabia Saudita e prendere una nave.
2: Quindi siamo dovuti risalire in Egitto, ripassare da Israele, ripassare dalla Giordania, entrare in Arabia Saudita e 100 km di deserto, ma fortunatamente di ottime strade, raggiungere Jeddah sulla costa.
3: Arrivati a Jeddah ci siamo organizzati per trovare un container e mettere la nostra pandina, la nostra casa su, in un container.
2: Un momento triste separarsi dalla macchina, perché per noi in questo viaggio è tutto, è la nostra casa, abbiamo tutte le nostre cose per le nostre necessità, per cucinarsi una buona pasta asciutta che ci fa sempre sentire a casa in Italia. La burocrazia per spedire un container è tanta, ore e ore di attesa in questi giorni. In questo momento dovrebbe entrare in porto e essere accettata per l'imbarco. Quindi ci risentiremo al prossimo contatto, sperando di essere in Kenya e che la macchina sia arrivata. In questi 10-15 giorni faremo villeggiatura in Kenya, noi viaggeremo in aereo.
0: Quindi, da quello che ho capito, questa è una tappa non prevista.
3: Sarà una villeggiatura forzata, perché non è da noi stare fermi nello stesso posto. Però questo è il viaggio, queste sono le sorprese e quindi bisogna accettarle.
0: E allora non ci resta altro che aspettare il vostro prossimo racconto di questo lungo viaggio.
2: Il viaggio continua, qui da Turisti Selvatici è tutto.
0: Ciao Laura, ciao Paolo.
3: Ciao.
2: Buona giornata, ciao.
0: Erano i Turisti Selvatici ritrovati qui in Pop-Up.

Sono per accompagnare i nostri Paolo e Laura di Turisti Selvatici nel loro lungo viaggio. Emozionante sì, ma come abbiamo sentito dalle loro voci, pieno di insidie. Ma sono sicuro che questa coppia lo porterà a termine nel miglior modo possibile. Noi ora il viaggio lo facciamo nel tempo, ritornando ai giorni nostri con uno dei tanti tormentoni che sentiremo quest'estate, quello di

La voce di Gaia, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend. Quante volte siamo stati letteralmente stupiti, appunto, siamo andati in estasi, non so, davanti a una statua nei nostri viaggi culturali, nel guardare un tramonto se vogliamo prendere un momento particolare tutto per noi, oppure ascoltando una canzone che ti fa partire con la testa. E da questo punto di vista lì ci pensiamo veramente noi di Pop Up Weekend, perché i successi non mancano.

gruppo olandese che faceva del rock psichedelico e che in questa traccia raggiunsero le vette più alte delle classifiche europee, e nonostante ebbero una vita artistica relativamente breve lasciarono il segno con questo pezzo che nel corso degli anni fu poi coverizzato dalle Bananarama e dalla nostra Mina. Erano Shocking Blue con Venus, ascoltati qui in Pop Up Weekend, dove ora arriva la musica di Purple Disco Machine.

Eminem e Rihanna in questo successo intitolato Love the Way You Lie di 13 anni fa, ma se tutti conosciamo le ultime vicende personali ed artistiche di Rihanna, non possiamo dire la stessa cosa per Eminem, che manca dalle scene da almeno 3 anni dopo aver annunciato il suo ritiro appunto dai palchi e comunque dalla sua vita artistica per problemi di salute. Ad ogni modo, a noi fa sempre piacere riascoltarlo, Eminem insieme a Rihanna con Love the Way You Lie, ascoltato qui in Pop Up

Questi erano i Fastball con The Way. A proposito, per far arrivare i vostri messaggi o i vostri vocali qui da noi, il modo semplice c'è e come. Basta scriverci o mandarci un vocale al 370 372 6461 e noi nel corso del programma li leggeremo o li sentiremo. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend.

0: Pop Weekend con Ernesto Gandini.
1: That's what I want. The weekend's best hits.
2: Eccoci pronti ad aprire la seconda parte di Pop Up Weekend. Ben ritrovati, io sono Ernesto Gandini e

attività che lo riguardano. Avremo alcune curiosità che arrivano sempre dal mondo della musica. Ci occuperemo di concerti con gli aggiornamenti su alcuni artisti che saliranno sui palchi di casa nostra. Pagina dei concerti ovviamente che sarà curata dalla nostra Anna Colpani. Insomma, c'è più di un motivo per rimanere con noi ad iniziare

0: La voce di Asaf Avidan, ritrovato qui all'interno di Pop-Up Weekend con la sua One Day.
1: Pop-Up Weekend News,
0: dove ci occupiamo del nuovo album, il sesto della loro carriera, dei 30 Seconds to Mars, in uscita a settembre. Album che porta il titolo di It's the End of the World But It's a Beautiful Day, del quale già si parlava un anno fa, ovviamente non conoscendo ancora il titolo. E a parlarne fu lo stesso leader del gruppo dei 30 Seconds to Mars, cioè Jared Leto, sostenendo che aveva già scritto 200 canzoni e che lui insieme alla band dovevano solo scegliere quali di queste tracce avrebbero composto questo album, che nasce nel periodo di chiusura forzata un po' per tutti, cioè quello del Covid-19, diciamo periodo molto duro sì per diverse persone, compresi gli artisti ovviamente, i quali però hanno buttato giù delle idee che adesso iniziano a prendere forma. E a tal proposito lo hanno fatto anche i fratelli Leto, appunto Jared e Shannon, che insieme si sono seduti e hanno iniziato a scrivere per tutto il tempo della pandemia, con il risultato di cui vi accennavo poco fa, cioè di 200 canzoni già pronte, tante quante ne basterebbero pure una decina di album, o anche forse diciamo anche più di 10 album. Al momento ne hanno scelte una trentina da inserire in 3 album nuovi, ed il primo di questi è proprio It's the End of the World But It's a Beautiful Day, album che arriverà come detto a settembre. L'uscita è prevista per il 15. Tra queste canzoni c'è Stuck, il singolo che lancia il nuovo lavoro dei 30 Seconds to Mars, un album che, se vogliamo dirlo tutta, è la continuazione di un viaggio iniziato con Up in the Air e proseguito con America, album questo pubblicato nel 2018. E qui arriva la particolarità di questo nuovo lavoro dei 30 Seconds to Mars, perché è un disco che sostanzialmente nasce da una ispirazione data dal pop italiano, che andava soprattutto negli anni 80 con il suono dei sintetizzatori, strumenti questi che lo stesso leader suonò anni fa e dai quali trasse l'idea di portare il loro suono all'interno di questo nuovo album in uscita a settembre. Mese questo che sarà abbastanza impegnativo per il gruppo di Los Angeles, soprattutto qui da noi in Italia, dove incontreranno il pubblico nella seconda metà del mese in uno speciale evento online organizzato in collaborazione con la Mondadori Store, la più estesa rete di librerie presenti in Italia, per appunto presentare questo nuovo lavoro ricco di inediti che arriva 5 anni dopo America e dal quale oggi sentiamo Stuck, i 30 Seconds to Mars in Pop-Up Weekend.

0: più importanti, soprattutto nel decennio degli anni 80, quando insieme a Dave Stewart formavano gli Eurythmics, un'artista ricordata ancora non solo per la sua voce straordinaria, ma per la sua forte, forte personalità. Annie Lennox, che oggi abbiamo ascoltato con Walking on a Broken Glass, pezzo estratto da quell'album, si intitolava Diva, che fu il primo suo album da solista. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora prendete nota di questo numero perché tra poco vogliamo sentire i vostri vocali, vogliamo leggere i vostri messaggi, fateci sapere qualcosa di voi, raccontateci in sostanza come state passando questo fine settimana. Su dai, non siate timidi, 370 372 6461. Ora in arrivo c'è Ligabue, il suo ultimo si intitola Riderai.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: Up Weekend con Ernesto Gandini.
1: That's what I want.
2: Ci pronti ad aprire la seconda parte di Pop Up Weekend. Ben ritrovati, io sono Ernesto Gandini e

attività che lo riguardano, avremo alcune curiosità che arrivano sempre dal mondo della musica, ci occuperemo di concerti con gli aggiornamenti su alcuni artisti che saliranno sui palchi di casa nostra, pagina dei concerti ovviamente che sarà curata dalla nostra Anna Colpani. Insomma, c'è più di un motivo per rimanere con noi, ad iniziare da

0: voce di Asaf Avidan, ritrovato qui all'interno di Pop-Up Weekend con la sua One Day.
1: Pop-Up Weekend News,
0: dove ci occupiamo del nuovo album, il sesto della loro carriera, dei 30 Seconds to Mars, in uscita a settembre. Album che porta il titolo di Is the End of the World But It's a Beautiful Day, del quale già si parlava un anno fa, ovviamente non conoscendo ancora il titolo, e a parlarne fu lo stesso leader del gruppo dei 30 Seconds to Mars, cioè Jared Leto, sostenendo che aveva già scritto 200 canzoni e che lui insieme alla band dovevano solo scegliere quali di queste tracce avrebbero composto questo album, che nasce nel periodo di chiusura forzata un po' per tutti, cioè quello del Covid-19, diciamo periodo molto duro sì per diverse persone, compresi gli artisti ovviamente, i quali però hanno buttato giù delle idee che adesso iniziano a prendere forma. E a tal proposito lo hanno fatto anche i fratelli Leto, appunto Jared e Shannon, che insieme si sono seduti e hanno iniziato a scrivere per tutto il tempo della pandemia, con il risultato di cui vi accennavo poco fa, cioè di 200 canzoni già pronte, tante quante ne basterebbero pure una decina di album, o anche forse diciamo anche più di 10 album. Al momento ne hanno scelte una trentina da inserire in tre album nuovi, ed il primo di questi è proprio Is the End of the World But It's a Beautiful Day, album che arriverà come detto a settembre, l'uscita è prevista per il 15. Tra queste canzoni c'è Stuck, il singolo che lancia il nuovo lavoro dei 30 Seconds to Mars, un album che, se vogliamo dirlo tutta, è la continuazione di un viaggio iniziato con Up in the Air e proseguito con America, album questo pubblicato nel 2018. E qui arriva la particolarità di questo nuovo lavoro dei 30 Seconds to Mars, perché è un disco che sostanzialmente nasce da una ispirazione data dal pop italiano, che andava soprattutto negli anni 80 con il suono dei sintetizzatori, strumenti questi che lo stesso leader suonò anni fa e dai quali trasse l'idea di portare il loro suono all'interno di questo nuovo album in uscita a settembre. Mese questo che sarà abbastanza impegnativo per il gruppo di Los Angeles, soprattutto qui da noi in Italia, dove incontreranno il pubblico nella seconda metà del mese in uno speciale evento online organizzato in collaborazione con la Mondadori Store, la più estesa rete di librerie presenti in Italia, per appunto presentare questo nuovo lavoro ricco di inediti che arriva 5 anni dopo America e dal quale oggi sentiamo Stuck, i 30 Seconds to Mars in Pop-Up Weekend.

0: Una delle cantanti più importanti, soprattutto nel decennio degli anni 80, quando insieme a Dave Stewart formavano gli Eurythmics, un'artista ricordata ancora non solo per la sua voce straordinaria, ma per la sua forte, forte personalità. Annie Lennox, che oggi abbiamo ascoltato con Walking on a Broken Glass, pezzo estratto da quell'album, si intitolava Diva, che fu il primo suo album da solista. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora prendete nota di questo numero perché tra poco vogliamo sentire i vostri vocali, vogliamo leggere i vostri messaggi. Fateci sapere qualcosa di voi, raccontateci in sostanza come state passando questo fine settimana. Su, dai, non siate timidi. 370 372 6461. Ora in arrivo c'è Ligabue, il suo ultimo si intitola Riderai.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: Radio Tiguglio presenta il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

amici, bentrovati all'appuntamento con l'ottima musica anni 70, 80, 90 e 2000. Arriva Flashback Music Memories per voi, conduce Corrado Marescalco. Si dia inizio alle danze, vai!

Allora amici, abbiamo aperto la grande con i Cock Robin 1986, per l'esattezza il 14 febbraio del 1986 usciva questo grande gruppo statunitense Cock Robin con questa canzone dal titolo The Promise You Made. Genere pop rock new wave, la canzone caratterizzata dal duetto vocale tra il fondatore Peter Kingsbury e la cantante Anna Lacalzio. The Promise You Made, la promessa che ti ho fatto, Cock Robin. Musica senza tempo, il suono di Flashback, Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati al 1978 quando usciva questo grande lavoro di Gianni Bella, il cantautore catanese, compositore e cantautore italiano, genere pop rock, album pubblicati 17, il brano è stato realizzato appunto nel 1978 come singolo estratto da long play Toc Toc. No, Gianni Bella. La musica con sentimento, il sound amico con Corradore Scalco, Flashback, Music Memories.

0: ottimo brano del 2000 per il gruppo spagnolo del Les Ketchup, brano famoso noto come la canzone del Les Ketchup a Sere He, il celebre singolo del gruppo spagnolo pubblicato nel 2002. Il ritornello racconta la storia di un ragazzo di nome Diego che entra in una discoteca. Grande successo 2002.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.

passerà. Grandi successi qui su Flashback Music Memories. Renato Zero 1983, il suo vero nome è Renato Fiacchini, per i sorcini, quindi gli amanti della musica di Renato Zero, i sorcini, quindi spiagge, dal Q-Disc Calore 1983, Renato Zero. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories.

1980 con i B-52s, grande gruppo statunitense, dall'album Wild Planet, Private Idol. Musica punk rock, anni 80.

0: il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.
1: Ma un momento, ma questo non è Corrado Marescalco? Oh, ma il grandissimo Corrado! Ciao Corrado! La tua musica ci allieta ogni volta e ci gasa sempre di più. Comunque dai, un saluto grandissimo a te e in particolare a tutti i tuoi ascoltatori di Flashback Music Memories. Da.

Gli anni 70, questo è un rispolvere, una cover di grandi successi degli anni 30, addirittura la famosa canzone del 1932 scritta da Cesare Andrea Bixio ed Ennio Neri, portata al successo da Vittorio De Sica. Nel 1975 il cantante britannico Mal rilancia il brano con un ritmo melodico naturalmente moderno. Parlami d'amore Mariù, Mal. Qui a Flashback Music Memories, la vostra radio naturalmente dei ricordi anni 70, 80, 90, 2000, con Corrado Menescalco.

Una versione prettamente estesa per quanto riguarda questo brano del 2001, Planet Funk. È il singolo del gruppo musicale italiano, appunto, Planet Funk, pubblicato il 22 gennaio del 2001 come primo estratto dal primo album in studio No Zero Summers, genere musica elettronica, Chase the Sun. Planet Funk 2001. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1994, abbiamo inserito questa canzone di Jovanotti, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, Serenata Rap, il singolo del cantautore italiano, appunto, che ha pubblicato quel suo brano il 15 gennaio del 1994 ed è estratto dal celebre album Lorenzo 94. Il video e brano è stato il più trasmesso e ascoltato sia in Europa che in Sud America.

Memorabile quel suo brano del 1978 per riascoltare la grande voce di Debbie Harry, la grande leader dei Blondie. Heart of Glass è il singolo del gruppo musicale appunto Blondie, incluso nell'home play in studio del 1978, Parallel Lines. La canzone divenne un successo international. Fantastico. Il fan club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.

0: Allora siamo rimasti stregati dal sound di questo grande artista che si chiama Rafael Gualazzi. Siamo arrivati al 2011, un cantautore pianista italiano ha vinto la 61esima edizione del Festival di Sanremo, categoria giovani. Ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest con la canzone Follia d'amore. Noi questa sera abbiamo scelto Lady O, Rafael Gualazzi.
1: Eccomi, ci sono. Un caro saluto agli amici di Flashback Music Memories e un caro saluto all'amico Corrado Marescalco, da Corrado Santoro, alias DJ Gradimento.

Chi non ricorda questo grande successo da discoteca Eurodance per quanto riguarda Capitan Hollywood? More, More and More, 1992. Pseudonimo di Tony Dezon Harrison, è un rapper, ballerino e coreografo statunitense naturalizzato tedesco che ha avuto successo creando le basi della musica genere Eurodance. More, More and More, Capitan Hollywood. Vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e naturalmente per ascoltare il vostro brano preferito. Naturalmente attinente al nostro programma anni 70, 80, 90 e 2000.

Ci sono anche loro nel calderone, naturalmente, per la playlist Flashback Music Memories 1987. Enrico Ruggeri, Umberto Tozzi e Gianni Morandi, Si può dare di più. È un famoso brano musicale italiano interpretato dal trio formato da, appunto, questi grandi artisti. La canzone ha vinto il Festival di Sanremo 1987. Si può dare di più. Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: Grande successo per Liga, per gli amici Liga, naturalmente parliamo di Luciano Ligabue. 2013, Il sale della terra, il brano musicale scritto e interpretato da Luciano Ligabue, estratto come primo singolo dal suo decimo long play di inediti Mondo Visione, pubblicato il 26 novembre del 2013, genere rock alternativo, Il sale della terra. Abbiamo il saluto di Marta dalla Spezia.
1: Buonasera, sono Marta. Vorrei fare i miei saluti a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare un saluto all'amico Corrado Marescalco. Ciao!

ritmo coinvolgente, naturalmente trascinante, 1975, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. È una canzone di genere rhythm and blues soul disco, scritta da Kenneth Campbell, Lynn Leon e Huff. La prima fu quella di Aaron Melvin e Blue Notes, 1975. In seguito furono fatte due cover fortunate, quella di Thelma Houston che stiamo ascoltando e l'altra grande naturalmente dei Commodores, con la grande voce di quel grande artista dei Bronski Beat, appunto, Don't Leave Me This Way, Thelma Houston, qui a Flashback Music Memories. Allora amici, abbiamo terminato, vi saluto con Francesco Salvi, noi ci risentiamo tra 7 giorni, bye bye. A tra 7 giorni con Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, con Corrado Mescalco, ciao.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Blue Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album, si intitola

Bradleys con Do Better Now Better dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre dal titolo Modern Abstract ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

sonorità molto anni 80 perimetriche in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata, che ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go Beat Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima, perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album, che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ci ascoltiamo insieme Long Riders, Forever Young.

0: Wave.
1: L'onda del rock. Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
4: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tigullio Web.

0: 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio.
2: Non-stop music.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age is Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di LR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano i Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Infatti, Odd Head, Odd Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

it'll come when you're broken, when that heart of yours is fine.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta, perché l'ultimo sarà in lingua italiana. Ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vico d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
4: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Carissimi amici di Radio Tigulio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigulio Web.
5: Max Bellè presenta Vintage Club.

Ma è sempre bello per me immergermi, no? All'interno del Vintage Club, perché è questo, no? È questa atmosfera. Siete mai andati in un locale anni 70? 70-80, devo essere sincero, 70-80, ma ce ne sono ancora tantissimi. Dove la musica è questa, dove le atmosfere sono queste, dove le luci sono adeguate agli anni, naturalmente adeguati anche alla musica. Una cosa eccezionale. Mamma mia, quanto è bello!

anche molto difficile, devo essere sincero, eh? È molto difficile entrare in voce con un brano di questa portata. Tra 30 anni questo brano lo ricanteremo di nuovo ancora, perché è un lento meraviglioso. Vabbè, ma che ti devo dire? Ma non si può stare e là. Ah, che bello. Vintage Club, mi raccomando, il WhatsApp 348-349-1141, fatelo, perché puntualmente noi vi risponderemo. Vi vogliamo bene, voi lo sapete. Detto questo, è Cameo.

0: Love, love ritual.
1: Capito? Senti. A proposito del discorso che abbiamo fatto prima, no? Di fare l'amore anni come gli anni, negli anni 70 e 80. È questo. Ciappa chi? Ciappa là? Questo è il Vintage Club, mi raccomando, se volete ascoltare quella musica che ci ha circondato, che ci ha ammaliato, che ci ha sedotto soltanto qua, chiaramente. dai, capito? Capricorn! Questo si chiama Capricorn, che devo fare? Non so se poi l'autore dell'Ariete, ma questa è un'altra cosa.

Ma che fate di là del vetro, ragazzi? Siamo passati da un funky meraviglioso che è durato circa 7 minuti, perché quelli erano le... Sì, quelli erano il minutaggio normale del funky degli anni 70-80. Mi passate a feeling, siete pazzi? Ecco, lo sapevo. Perché ci avete dei padiglioni auricolari? Avete riconosciuto? È il capitano? Katy Perry? No, che Katy Perry? Capitan Sensible! Say got to say what?

0: conduzione della vita di noi giovani che eravamo lì presenti, in un'altra maniera.
1: Si viveva in un'altra maniera, in un mondo che a noi
0: dicevate piaceva, eh?

Allora ci scrivono al nostro WhatsApp, che ve lo ricordo che è il 348-349-1141. Ve lo ricordo benissimo. Ci dico, come mai fate questi salti musicali, no? Ma perché noi non siamo di un settore unico. Noi siamo il vintage, cioè allora svariamo per quanto riguarda tutta la tipologia di musica che era negli anni 70-80. E qualcosa del 90, ma non mi ricordo se Brian Bell... No? Fai stesso. Non è problema. Svariamo, allora passiamo dal country al pop, al snap, al sleep, al funky, a tutto. Il bello è questo.

Uno dal brano all'altro, live meravigliose. Avete sentito questo? Questa era una cosa eccezionale. Buckhead is Love, The Atlanta Disco Band, Bad Look, mamma mia. No, di questa band ho tantissime altre cose, naturalmente il vinile, sono straordinariamente affascinato da come suona, dai, sono in una maniera fuori dal normale, come facevano poi quegli anni. Lulò, lulò.

0: Friday. Allora, cari amici e cari amiche, è finita un'altra puntata del Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, perché è stato agevolmente bravo. Agevolmente non si dice.
1: Mi è venuto in mente questa cosa, non so perché.
0: Ma che ne so? No,
1: magari volevo dire un'altra cosa, ma non mi è venuta sinceramente bene.
0: Detto questo, me salut! Ciao, alla prossima!

0: Amici di Radio Tigullio Web, sono Dario Biondi e volevo informarvi che per il periodo estivo The Nightlife si ferma per una pausa vacanze. Ma non vi lascio soli, perché in questo periodo riascolteremo il meglio di The Nightlife. Ci sentiamo sempre su Radio Tigullio Web e vi auguro buone vacanze. Ecco a voi il meglio di The Nightlife. Buon ascolto.
1: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
3: The Nightlife. The Nightlife.
4: The Nightlife.
3: The Nightlife. The Nightlife con Dario Biondi.

0: È passata già un'altra settimana. Bentornati, benvenuti a The Nightlife. Un'altra compilation sta per cominciare con i suoni dal mondo, musica selezionata, i nostri e i vostri aforismi, le frasi e pensieri sulla notte che potete inviare a dariobiondi@yahoo.it oppure scrivetemi, contattatemi tramite il mio profilo Facebook. Bene, noi siamo pronti, apriamo le danze, si vola. Buon ascolto.
1: The Nightlife.

Sì, amo la notte, silenziosa, lenta e misteriosa. Non si sente più alcuna voce umana, tutto è dolcemente affievolito. Ascoltiamo finalmente noi stessi, perché cerca un senso di serenità e di desiderata solitudine. La notte è positiva. Amplifica il desiderio di guardarsi dentro, di comunicare, di sapere e anche di creare. A ciascuno la notte regala i sogni, la dose giornaliera di follia. Quante cose illumina il buio, i pensieri, le emozioni, i desideri, le stelle, la luce che le persone speciali hanno dentro. Agostino Degas.

un altro grande successo della fine degli anni 70, degli Styx. La canzone era famosissima, intitolata Baby, mi ricordo ancora il 45 giri. Oh, questo è The Nightlife insieme a Dario Biondi, che adesso vi regala un po' di musica italiana. E parliamo forse della voce più conosciuta nel mondo, ovvero quella di Andrea Bocelli, che in questo caso ascoltiamo con un grande successo degli anni 60 insieme a un grande jazzista, ovvero Chris Botti. La canzone è la famosissima Estate.

con questa frase forse vogliamo essere un po' più raffinati e profondi, no? Perché citiamo Eraclito, che ha scritto un pensiero sulla notte, che dice: nella notte, quando ha spento la vista degli occhi, accende a se stesso una luce. Da vivo, mentre dorme, l'uomo si avvicina a un morto. Da sveglio si avvicina a uno che dorme.

Bentrovati a chi si è connesso in questo momento. State ascoltando The Nightlife insieme a Dario Biondi e siamo arrivati al classico giro di boa con un grande successo di Phil Collins, grande batterista che ultimamente ha dichiarato che per motivi di salute non è più in grado purtroppo di sedersi a suonare il suo strumento preferito. Dario Biondi @yahoo.it se volete scrivere, inviare le vostre mail oppure cercate il mio profilo su Facebook e noi continuiamo con la grande musica di The Nightlife.

Eguaglianza, equità, giustizia, società sublime, popolo che sorridente e felice tende alla sazietà, animi inebriati da tanto civili ed alti intenti, un sorriso salpa dai lidi tumultuosi della mente per trovare facile approdo sulle labbra che si tendono nervose, prive di gioia. Liberi pensatori, quanta sofferenza per quel popolo che inconsapevole ingrassa il ventre di uomini avidi, sanguisughe che mascherano il male con stucchi sapientemente decorati. Viviamo in tempi barocchi, accecati da lucentezze dorate, le quali nascondono ruggini che tutto divorano fin nel profondo, annichiliti, spaventati, soli. Nella tumultuosa molteplicità umana aspettiamo il ritorno di un nuovo messia. Ma se fosse tornato e non riconoscendolo lo avessimo assassinato? Defilarsi non sortirà effetto, non servirà. Declassarsi a meri spettatori, demandare il compito di vivere al prossimo in ordine alfabetico? Le coscienze, troppo a lungo sopite, gridano senza sosta, chiedono udienza agli animi nobili. Non servirà tapparsi le orecchie e renderle sorde al proprio cuore. Il grido proverrà dal profondo del nostro io e sarà forte e inarrestabile come un'onda di marea.

Siamo tornati alla musica italiana con il primo grande successo di Mario Venuti dopo l'esperienza con il gruppo dei De Novo. Iniziava la sua carriera da solista e sfondava letteralmente le classifiche della musica italiana con questo pezzo molto brasiliano intitolato Fortuna. Ci avviciniamo sempre di più alla fine anche di questo appuntamento e lo voglio fare con un po' di ritmo, ma non troppo. Parliamo dei Level 42, questa era Something About

Gli U2 e Bonovox chiudono l'appuntamento di The Night Life di questa settimana, ma torniamo naturalmente con una nuova compilation, un altro bel viaggio di relax e di musica selezionata, insieme anche alle mie frasi, ai vostri aforismi, che potete comunque sempre farmi pervenire attraverso email a dariobiondi@yahoo.it, oppure scrivete i vostri messaggi con il mio profilo Facebook, cercatemi e mi trovate. Io mi ricordo una frase di quando si vendeva in Sicilia il sale: quando mi cercate non mi trovate. Così. Vabbè, altra storia. Grazie mille per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima. A tutti voi, buonanotte.

0: The Night Life.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

Bentrovati amici, questo è Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo la fruttuosa esperienza con Don't Explain, album di cover uscito nel 2011, Beth Hart e Joe Bonamassa hanno continuato la loro esperienza insieme. Nasce così un disco che entra nel repertorio fondamentale di Aretha Franklin, Etta James, Billie Holiday e Tina Turner e tantissimi altri ancora. Il risultato è un lavoro in cui la potenza, il carattere dell'intramontabile voce di Beth Hart si fondono perfettamente con la tecnica sopraffina di Joe Bonamassa. Questo è il brano che dà il titolo all'album, Beth Hart e Joe Bonamassa, qui a Me and Blues.

Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Somebody Pat Butt, Luck on Me, è il titolo di un album di Bob Corritore, realizzato con i migliori artisti blues in circolazione. Il brillante lavoro con l'armonica di Bob è il filo conduttore che unisce senza sforzo una grandissima varietà di stili blues e sempre a servizio della canzone. Questo album si differisce dai precedenti di Corritore, quanti sono tutti brani registrati di sana pianta e che riflettono gli aspetti migliori del mondo blues. Artisti come Bobby Rush, John Primer, Francis Red, Oscar Wilson, Dionne Greenleaf e Sugar Ray Ford fanno parte di questo lavoro. Qui insieme alla bravissima Tornetta Davis, I Need I Will Not Love You, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Robert William Gary Moore nacque a Belfast, in Irlanda del Nord, il 4 aprile del 1952. Figlio di un promoter, fu incoraggiato a diventare musicista fin da bambino. A soli 14 anni ottiene in regalo la sua prima chitarra professionale. Ha avuto diverse esperienze con vari gruppi molto orientati all'hard rock. Terminato questo sfogo e dopo un periodo di alti e bassi della sua carriera, nel 1990 Moore decise di dedicarsi con maggior attenzione alla sua passione che non l'aveva mai abbandonato, quella per il blues. Nacque così uno degli album più amati della sua discografia, Still Got the Blues, un lavoro ornato con il contributo di leggende come Albert King, Albert Collins e George Harrison. Dal vivo era un numero uno, King of the Blues, Gary Moore a Me and Blues.

Howard and White Boys sono considerati uno dei migliori gruppi blues dal vivo di Chicago. Buddy Guy li ha portati in diversi tour con sé nel Midwest. Come gruppo di apertura si può dire che è stato il loro mentore. Iniziarono a suonare per divertimento, ma poi diventò una vera e propria professione. Per voi ho scelto un disco molto interessante dal vivo, dal quale ho estratto questa What World I Do, Howard and White Boys. Yeah.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Brian Edgar Barola è un artista solista da moltissimi anni. Satisfied è un'antologia che include selezioni dei suoi progetti solisti. Le canzoni spaziano dal blues classico degli anni 20 ai commenti pungenti e divertenti dei giorni nostri. Femminista e attivista politica impegnata, Guy e continua la tradizione delle donne del blues che hanno raccontato argomenti sulle condizioni sociali e sugli affari di cuore. Come loro è stata descritta una di quelle donne selvagge e fieramente indipendenti. Per voi questa Let Go, Let God a Me and Blues.

57 anni dopo, due grandi, Taj Mahal e Ray Kuder, si sono ritrovati grazie alla complicità del figlio di Kuder, che li ha riuniti in casa sua, e qui hanno allestito un'incantevole session di chitarre, mandolino, armonica, in onore del duo di Terry and McGee. Un suono essenziale che ci riporta ai vecchi tempi dei grandi, quelli che hanno fatto grande il blues. I Shall Not Be Moved, qui a Me and Blues, Taj Mahal.

Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ronnie Block canta e suona blues acustico da più di 50 anni. Ha lanciato una serie di album in omaggio dei grandi maestri del blues come Skip James, Son House e Robert Johnson. Poi ha realizzato una serie in onore delle donne del blues dal titolo Power Woman of the Blues. Ain't Nobody Worthy è il terzo volume della serie Power Woman of the Blues, che celebra le grandi donne delle canzoni del blues. Per voi questa I Ride a Gold Line, Ronnie Block, a Me and Blues.

0: alla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.
1: I suoni, i ritmi, con Andrea Guccini. Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri.

0: Está.
1: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: E il programma?
4: Troppo forte.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Su Radio Tiguglio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

Confusion.

0: Zen.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Ehi, da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene.
5: Con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti i

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Il flusso musicale che state ascoltando è
3: La Notte New Age su Radio Tigullio.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio
2: Black and White, targato Italia.

eccoci qui nuovamente insieme, nuovamente volenterosi di stare insieme a voi da entrambi i versanti, se vogliamo, perché il Black and White Target Italia si compone di questa parte che ci vede protagonisti dal punto di vista vocale, ma anche creativo, anche di scelta, anche di conduzione e di coinvolgimento, e il vostro che invece da stante sta lì, diciamo, a suggerire, a partecipare, ad essere coinvolto dalla trasmissione, che è una cosa anch'essa abbastanza importante e rappresenta, se vogliamo, il contesto per l'appunto delle varie trasmissioni che bene o male sollazzano quello che è il vostro ascolto, anche diciamo dal punto di vista radiofonico, perché no. Claudio Salvi con voi, un ringraziamento particolare perché siete anche quest'oggi insieme a noi, così diciamo, a partecipare all'ascolto di questa trasmissione. Il Black and White Target Italia prende nuovamente il volo, noi ci facciamo un tantino indietro perché ci andiamo subito a tuffare con il primo brano della Black and White Target Italia di quest'oggi. Buon ascolto.

Giulia Mutti è un'artista toscana, classe 1993, originaria di Pietrasanta, in provincia di Lucca. In passato ha lavorato con Fabrizio Barbacci, già produttore di Ligabue e Negrita. Nel 2007 la 27enne cantautrice della Versilia gioca a carte scoperte, presentando il suo primo album di inediti. La Mutti ricorda artiste italiane come Paola Turci e per la sua sensibilità sembra ispirarsi alla poetica di Nada. Giulia Mutti offre uno sguardo intimo di sé giocando a carte scoperte, dicevamo, attraverso la musica talvolta tagliente dal sapore rock. Giulia Mutti con Le rovine di Pompei al Black and White targato Italia.

Black and White targato Italia, la più bella musica italiana di sempre, i migliori artisti del panorama nostrano e le proposte più interessanti tra gli emergenti. Conduce in studio Claudio Salvi.

Nel 2002 viene pubblicato un lavoro discografico che si intitola Il Quinto Mondo, che rappresenta il nono album in studio per Lorenzo Cherubini, o Jovanotti se più vi piace. Il titolo completo è comunque Lorenzo 2002, Il Quinto Mondo. Inizialmente il titolo di questo lavoro doveva essere Vita, Morte e Miracoli, ma Massimo Bubola accusò Jovanotti di averlo copiato da un suo disco dell'89. Prontamente egli si propose di cambiarlo nel nome con cui infine è stato pubblicato. Il Quinto Mondo è il prossimo livello. Nell'omonima canzone si trova un'ottima chiave di lettura per quest'album intriso di speranze, passioni e drammatiche constatazioni. Dominante in quest'album è certamente l'impegno politico su vari fronti, quello della tolleranza e del rispetto e della solidarietà verso i popoli meno fortunati del pianeta, quello dell'ecologia, dell'ambientalismo, quello della difesa dei diritti umani minacciati dall'arroganza del potere economico. Il pezzo di lancio dell'album Salvami, che ripercorre comunque numerosi di questi temi, contiene tra le altre cose un riferimento non troppo celato alla scrittrice fiorentina Oriana Fallaci, e non a caso viene citato da Tiziano Terziani nell'introduzione del suo libro Lettere contro la guerra. Lorenzo Cherubini con Noi al Black and White targato Italia.